0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia, aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Avanna, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley agli europei l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi a Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Rinaldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non vi esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che la e autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter, 1-0 sul campo del Cagliari, per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla RAU in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che la e autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto, esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale della Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi a Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: State ascoltando la radio Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lao Asnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
2: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il ministero degli esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
1: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
2: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
1: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Touring 104.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lauasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipa sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
2: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
1: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age

0: esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denunciò inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
1: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
0: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
1: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
0: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fra Delicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono due cose che non tornano indietro. Una freccia scagliata e un'occasione perduta. Jim Rohn.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Radio Touring 104.

Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, un caro saluto da parte di Paolo Ficarra, ben ritrovati all'appuntamento con Mezzogiorno Amaranto che torna qui sulle frequenze di Radio Touring 104 dopo la pausa estiva. È un appuntamento che porteremo avanti assieme ad Andrea Benedetto, che deve riprendersi insomma dallo shock appena avuto la notizia insomma che avremmo fatto trasmissione assieme, giustamente, e poverino ha avuto un mancamento, quindi si riprenderà a breve, magari tornerà ecco in settimana, mercoledì probabilmente sarà di nuovo con noi, magari più tardi lo chiameremo anche in diretta. Però ieri la regina ha cominciato, questa è la cosa importante, la regina è scesa in campo, prima gara ufficiale, Coppa Italia, un 7-0, penso non accadesse dai tempi di Nevio Scala, ricordo insomma 7 gol segnati al Brindisi, e sarà uno degli argomenti, non dico sicuramente il principale della puntata di oggi, ma parleremo tantissimo anche di calciomercato. Io non so se è vero che avesse gli occhi lucidi ieri sera, di sicuro gli occhi lucidi io che lo metto in onda e che inizio questa serie di trasmissioni dopo diciamo questa sorta di penitenza ecco che ho fatto negli ultimi anni a livello di trasmissioni nelle emittenti regine. È veramente non un onore di più, mi sento un privilegiato a cominciare oggi la trasmissione con il nostro monumento vivente in diretta telefonica. Buongiorno Maurizio Poli.
1: Buongiorno.
0: Ciao Maurizio.
1: Ben trovati.
0: Ben trovato a te. E insomma sappiamo che ieri eri in tribuna VIP nel corso del match tra Regina e DGS Praia Tortora, questa formazione che è venuta su dell'eccellenza, che nel turno preliminare aveva fatto fuori proprio il Brindisi. Tu hai vinto due campionati, Maurizio, qui a Reggio Calabria, uno dalla C alla B e soprattutto, ce lo ricordiamo tutti, uno dalla B alla A. È sicuramente presto per dare delle valutazioni, ma certe cose, un certo spirito si nota già da questo tipo di partite?
1: Intanto la regina è preparata bene, si vede che corrono tutti, e poi ottimi giocatori.
0: Chi ti è piaciuto di più?
1: Mi è piaciuto il 9, il centravanti, e il ragazzetto che è entrato, il 13, che se non sbaglio è il figlio di Toscano.
0: Il figlio di Mimmo Toscano, dici tu, addirittura? Possibile, non
1: sì.
0: Ci siamo resi conto della parentela.
1: Così m'hanno detto.
0: Verificheremo assolutamente, insomma, speriamo.
1: Bravo.
0: Che ti abbiano detto bene, di sicuro è un ragazzo che abbiamo preso dal settore giovanile del Genoa classe 2008 e che ha avuto anche diciamo questa fortuna per certi versi di subentrare, perché il titolare era stato schierato insomma Andrea Palmieri, coetaneo.
1: Bravo,
0: che la regina ha preso
1: un pizzico di fortuna ci vuole sempre.
0: Esatto,
1: quello poveraccio si è fatto male,
0: infatti
1: è entrato e ha cambiato la partita.
0: È un ruolo che conosci bene, peraltro, direi, no?
1: Abbastanza.
0: Insomma, sei andato allo stadio con la tua maglia numero 3.
1: Sì.
0: Allora Maurizio, ti ho chiesto appunto chi ti è piaciuto di più, ti chiedo qual è stato il momento decisivo, la parata di Lagonigro o l'espulsione di Popovic?
1: Sì.
0: Quale inciso di più secondo te, dei due momenti?
1: Secondo me l'espulsione. Tutte e due le cose hanno fatto la differenza. Dopo l'espulsione la partita è cambiata, anche perché è entrato il 13 e ha fatto la differenza.
0: È vero, credo fosse entrato qualche minuto prima, cioè, ora non ricordo se è entrato qualche minuto prima o qualche istante dopo, insomma, Toscano al posto
1: sul 2-0 mi sa.
0: Ok, controlleremo.
1: Sì.
0: Che segnale è per un allenatore come Marchionni, che ha già fatto la categoria, non ha mai fatto il girone, per carità, però negli ultimi anni, voglio dire, cioè, il campionato è stato vinto da Catalano sulla panchina del Savoia, prima promozione in carriera, l'anno prima Turati su quella del Siracusa, due anni fa Alfio Torrisi su quella del Trapani. Sono tutti allenatori che al primo colpo, anche molto giovani, al primo colpo hanno vinto questo girone I della Serie D, quindi evidentemente è un girone in cui non è più l'allenatore che fa la differenza. Forse la squadra, forse la società. Che segnale è per un allenatore quando i titolari giocano in quel modo e i subentrati provano addirittura a giocare meglio dei titolari?
1: È un buon segno, perché quelli che stanno in panchina vogliono giocare dall'inizio e quindi se la lotteranno.
0: Infatti. Maurizio, cosa hai provato ieri sera allo stadio? Sei andato con la tua signora, ti sei fatto un bel mese di vacanza qui a Pellaro, oggi è giorno di rientro.
1: Sì.
0: In quanti ti hanno fermato?
1: Non te sento.
0: Ecco, insomma, quindi insomma, più di mezzo stadio direi, perché comunque le presenze quelle erano, insomma, si moriva dal caldo, insomma, io ne so qualcosa. Che ho avuto, insomma, il piacere e l'onore di commentare la partita in diretta a reti unificate. Ecco, sembravo Mattarella, ieri sono andato in onda un po' dappertutto.
1: Ho capito.
0: Allo stadio.
1: Il Granillo ci dà un'emozione grandissima.
0: Allo stadio che clima si respira?
1: Ottimo, perché secondo me la gente ci crede.
0: E questo è importante, direi.
1: Certo.
0: E questo è molto importante. E tu vivi a Cisterna di Latina?
1: Sì.
0: E insomma, sei vicino quindi geograficamente allo Tito, in buona sostanza, no?
1: Sulla carta sì.
0: Secondo te perché è così, diciamo, nell'occhio del ciclone per quanto concerne i tifosi della Lazio? Sarebbe il caso, no? Cioè, vista anche la regola sulla multiproprietà, di cui tra poco ne parleremo anche in studio con l'avvocato Francesco Benedetto che sta per raggiungerci, volevo mettervi in collegamento assieme, cioè è qui già presente negli studi di Touring 104 e diciamo in questo momento alle prese con il nostro editore Santo Frascati, quindi penso che avrebbe fatto piacere a entrambi salutarvi, quindi ti sto tenendo qualche minuto in più, diciamo, del preventivato, perché aspetto che entri qui in studio, dato che suo padre ti ha comprato, insomma, cioè, grazie a suo padre che ci siamo conosciuti un po' tutti noi, no?
1: Ah, a Pino è vero. Ecco. Io ho conosciuto nel 90, quindi
0: esatto, forse Francesco aveva, non so, 13 anni all'epoca, appena entra. Bravo. Qui in studio glielo chiederemo. Credi che dei subentrati qualcuno abbia messo Marchionni in difficoltà al punto da pensarci, insomma, per una maglia da titolare, perché domenica 6 si torna in campo?
1: Secondo me sì. Vabbè, la Ribi è fuori discussione, secondo me. Perché esatto, se è quello che giocava a Latina, ha fatto la Serie B.
0: Esatto. Va bene.
1: Dovrebbe
0: Maurizio, giocare. Ci ha raggiunti l'avvocato Francesco Benedetto. Ciao Checco, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, ciao Maurizio, bello sentirti.
1: Ciao.
0: Checco, quanti anni avevi quando papà tuo ha comprato Maurizio Poli alla Regina?
2: Maurizio è stato comprato nell'80?
0: Nel 90.
2: No, 90. 12, 11 e mezzo.
0: Ecco, ho sbagliato, vedi. Avevo fatto leggermente più grande.
2: No.
1: Giusto.
2: Okay, Maurizio è venuto a casa mia in via Osanna, sopra il London Bistro.
1: Ok. Però appena sono arrivato con l'aereo mi hanno portato...
2: Alza, non sento.
1: Là sotto sì, dove c'era l'ufficio Benedetto.
0: Esatto,
2: ecco, vi sento meglio ora?
0: Perfetto.
1: Sì,
2: dove ti ha portato? A London Bistro, giusto?
1: No, mi ha portato all'ufficio.
2: Ah, gli uffici, ho capito. Dove.
1: Sì, bravo.
2: Negli anni 90 eravamo a
1: là sotto nella discesa
2: vicino alla scuola Spano Bolani, via 20 agosto, 21 agosto, come si chiama, dietro lo Spano Bolani.
0: Ero piccolo pure io, cioè non è che ora
2: era dietro lo Spano Bolani, dietro lo Spano Bolani era dietro la scuola dello Spano Bolani. Sì. Come stai tu, Maurizio?
1: Sto abbastanza bene da vecchietto.
0: Va bene Maurizio, allora stai per rientrare, insomma ti è finita la vacanza, noi mandiamo, insomma, sì, un grandissimo abbraccio a te, alla tua signora Patrizia, speriamo sia stato oltremodo gradevole, insomma, il soggiorno in riva allo stretto e soprattutto alla partita di ieri che vi siete gustati dal vivo.
1: Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Grazie davvero.
2: Ciao Maurizio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Un saluto,
0: ciao,
2: da papà, ciao. Mi ha raccomandato.
1: Ciao.
0: Grazie davvero, ringraziamo e salutiamo, ringraziamo tantissimo, ciao Maurizio, a presto, alla prossima, buon viaggio, buon rientro ad entrambi, quindi insomma abbiamo fatto questa bella Carrambata, tanto per cominciare, caro amico mio, mi devo sedere perché si vede la mia pista qua, per l'atterraggio, si vede nella tua inquadratura, quindi mi conviene...
2: No, ti conviene
0: piano piano andare a sedermi, ecco, per evitare, ecco, di offrire questo spettacolo poco decoroso. Invece uno spettacolo più che decoroso, ieri sera lo ha offerto la regina allo stadio Oreste Granillo. Non so se sei riuscito a seguirti almeno qualche scorcio di match.
2: Ho visto tutta la partita ieri, sono stato, non ho potuto partecipare alla partita perché i miei impegni familiari mi hanno portato a inseguire i miei figli per gli ultimi giorni di vacanza. Non mi sembrava giusto,
0: quindi non per il caldo,
2: privarli. No, semplicemente perché il mio apporto all'umanità è stato ampio, quindi prendine uno, spostane un altro, vai a recuperare la bambina. Mia moglie non mi ha dato l'autorizzazione formale, e a quel punto avevo la tua telecronaca, avevo Video Touring che finalmente è tornata a offrire a chiunque, come, no, come tanti di noi sono in giro per l'Italia, in questo caso ero qua, ma non, mi piace seguirla. La regina è una fede, non importa quale sia la competizione che affronta, e quindi me la sono potuta seguire con molta attenzione, anzi devo dire ero molto molto molto soddisfatto.
0: Senti, mi è sembrata come quella scena, non so se ce l'hai presente, il film Fantozzi va in pensione, no? Dove il ragioniere Ugo si beve un intruio, una sorta di Red Bull dell'epoca, corona il suo sogno d'amore con la signorina Silvani, la quale poi esce dalla stanza con i capelli insomma dappertutto, dice che mi sono persa in tutti questi anni. Ecco, mi ha dato quella sensazione ieri sera la partita.
2: Allora, voi dovete sapere che nelle nostre interlocuzioni con Paolo Figara, una delle cose che più apprezzo e che e mi complimento con lui sono le sue metafore cinematografiche, perché lui è un mangiatore di film, soprattutto forse un po' della nostra generazione, e riesce ad applicare queste metafore fra Fantozzi e Bud Spencer che sono incredibili e sono anche molto ben calzanti rispetto alla circostanza. Allora, parlando di calcio, prima di tutto, come tu hai fatto notare nell'articolo che hai scritto stamattina, secondo me anche il mister avrebbe preferito un 11 contro 11, perché la squadra è forte, la squadra ha degli elementi di assoluto livello, giocano a pallone molto bene, con una pari livello dello stesso campionato.
0: Sì.
2: Certo, l'11 contro 10 ha fatto la differenza. Mi permetto di notare che però anche negli anni precedenti siamo andati in vantaggio numerico, ma non abbiamo mai fatto una prestazione così convincente, perché il problema è stare a essere convincenti, cioè un centrocampo così convincente di gente che lanciava la palla a 40 metri nei piedi.
0: Chi ti è piaciuto di più? Tra Boncrea, Quadro, Rotulo, magari il più sottovalutato,
2: allora,
0: Rotulo in questa
2: allora,
0: fase.
2: Bravo, a me è piaciuto invece moltissimo. Quel gol non è banale, perché quel gol 5 minuti prima aveva fatto la stessa azione, superare Roma a centrocampo, tenerselo a un metro e fare 40 metri... non è banale, l'aveva già fatto 5 minuti prima, e il momento del gol, ha tirato un gol, devo dire, diciamola tutta, non imparabile. Quel portiere non mi è piaciuto della squadra avversaria, perché quel gol non lo devi prendere, ma lui ha tirato bene, ha tirato raso terra, incrociato, destro-sinistro, quindi cioè da destra a sinistra, quindi cioè ha fatto tutto quello che doveva fare con un uomo a 50 centimetri e ha corso 30 metri. Quindi quel ragazzo mi è piaciuto molto.
0: Si è discusso il centrale, tanto per centravanti.
2: Lancini.
0: No, però Reis non mi sembra così.
2: Non mi sembra inadatto al calcio. È uno che tira, uno che è al posto giusto, uno che sa fare prendere la profondità quando deve prendere la profondità.
0: Esatto.
2: Il gol di Guida lo fa la punta che va avanti, perché Guida è solo dietro, cioè piccole cose. Il settimo gol, lascia perdere quello là, il settimo gol, si mette la palla destro sinistro, di destro la fermo, tira. Anche lì il portiere non mi è piaciuto, ma ha fatto quello che doveva fare. Sicuramente di livello superiore Lancini, il centrale è assolutamente un giocatore, sembrava proprio di un'altra categoria. A Quadro proprio fatto la differenza. Lanciare la palla, ripeto, 10 volte sui piedi a 40 metri, sì, lo sai fare, c'è poco da discutere. E devo dire, mi spiace per Palmisano, si chiama il laterale sinistro?
0: Palmieri che si è toccato la spalla sinistra.
2: Mi dispiace per Palmieri perché è stato veramente sfortunato, ma tutti gli auguri di questo mondo. Però quando ritorna deve tornare forte forte, perché quel ragazzino è una cosa strepitosa. Quel ragazzino non aveva paura di niente e non ha giocato aveva una scelta tattica per la quale lui aveva praterie. Lui ha giocato contro due, non aveva praterie, e il gol è la ciliegina sulla torta, ma di due o tre cose che ha fatto veramente importanti. Questo ragazzino è un 2008, vorrei ricordare, 2008, stiamo parlando di un ragazzino di 18 anni appena compiuti?
0: Assolutamente sì, sì sono coetanei, sia Palmieri che Toscano sono entrambi del 2008, quindi non possiamo ovviamente giudicare la partita di Palmieri per ovvi motivi, però quella di Toscano è stata senza dubbio impressionante e aggiungo, a parità di età, e devo dire molto bravo, credo sostituito all'intervallo soprattutto perché era già ammonito. A me è piaciuto tantissimo Fazio.
2: No, guarda, allora devo dire, io non,
0: cioè, ha duellato con un 34enne 35enne, quindi cioè proprio potrebbe senza offesa essere suo padre Petrone.
2: Guardiamoli nel medio periodo, però ieri sembriamo una squadra strutturalmente fatta di un'altra categoria. Strutturalmente, poi ripeto, non sono, eravamo 11 contro 10, è un calcio di agosto, è una Coppa Italia, però in un contesto entusiasta i diciottenni giocano a pallone, c'è poco da fare, in un contesto solido dove tu giochi con gente che lo stesso Girasole non era il leader degli altri anni, nel senso che era uno che senza dubbio ha delle qualità incredibili, ma non dovevamo poggiare tutto su di lui. I diciottenni giocano più tranquilli a destra. Il quarto gol, quello di Guida, è un gol costruito.
0: Per me è stata l'azione più bella,
2: più bella della partita, non c'è dubbio. Qual era il quinto?
0: Sì, il gol del 5-0, e io ti confesso, insomma, caro avvocato, che poi, essendo consapevole, no, di essere in diretta sul YouTube ufficiale della Regina, ho dovuto fare un po' di violenza su me stesso, sul gol di Toscano. Mi sono ripetuto: Paolo, non dire primo set, perché comunque, sai, serve anche un po' di rispetto per gli avversari.
2: Non si dice perché sono stati, devo dire... Ho visto molta sportività, a un certo punto si poteva incattivire, c'è stata qualche cosa, ma ho visto anche dalla panchina neanche un ammonito, neanche un fallo brutto. Cioè, ricordiamoci sempre che siamo in Serie D, e quando comunque si notano positivi comportamenti di sportività bisogna farli notare. Questi signori sono venuti a Reggio, hanno fatto la loro dignitosissima partita, stretta rimane e se ne sono andati. Risultato negativo molto importante per loro. Loro vengono dall'eccellenza, quindi ricordiamoci anche che sono delle neopromosse.
0: Sì, una neopromossa che, insomma, l'anno scorso ha giocato veramente molto bene nel campionato di eccellenza. La prima sconfitta l'ha fatta a ottobre in casa contro il Reggio Ravagnese, poi hanno preso un altro brasiliano in attacco, hanno cambiato un bel po' dalla Cintola in su, un po' in tutti i reparti, ma soprattutto dalla Cintola in su. Non hanno più gli attaccanti titolari che li hanno trascinati alla promozione, hanno preso questo argentino Franchi, che ovviamente è stato in difficoltà per tutta la partita, un po' abbandonato a se stesso dopo l'inferiorità numerica. Mi è, tra virgolette, per certi versi mi è piaciuto l'atteggiamento del loro tecnico Viscardi, che in 10 comunque non ha tolto un attaccante, ha lasciato i due esterni, li ha abbassati sulla linea dei centrocampisti, ha tolto Zucco, e lì si è vista la vera inferiorità numerica. In mezzo al campo è stato lì bravo Marchionni, perché guardate che non è scontato che tu giochi in superiorità numerica, sei sullo 0-0 in casa e contro una squadra che a quel punto si difende e basta. Non è scontato che trovi il pertugio. La Regina non solo ha trovato il pertugio, ma poi ha sfondato in lungo e largo.
2: Noi abbiamo giocato più volte con squadre che hanno messo un pullman davanti alla porta e più volte non abbiamo fatto il gol. Noi abbiamo tirato in porta 20 volte. Lascia stare che i 7 gol, che è una buonissima statistica, ma abbiamo fatto 7 gol costruendo delle belle azioni. Poi signori, due volte su calcio d'angolo lo stesso giocatore, significa che una volta è un caso, due volte significa che qualcosa è stata provata. Ha fatto due gol su calcio d'angolo tirato magistralmente da quadro, faccio notare, e due volte ha fatto gol lo stesso giocatore, qualcosa vorrà dire?
0: E speriamo, insomma. È chiaro che aspettiamo di sapere cosa si è fatto anche Palmieri, aspettiamo soprattutto, e ne parleremo nel corso della trasmissione. Abbiamo già avuto all'inizio della trasmissione il collegamento con Maurizio Poli, leggenda della nostra storia, uno di noi, come lo chiamano tutti i tifosi, e lo è realmente. E appunto si è fatto questo mese a Reggio Calabria andando sempre in giro con la sua maglietta col numero 3, la maglietta della regina. Lotito ha promesso altri acquisti. Noi nel corso della trasmissione abbiamo previsto dei collegamenti anche con Pietro Fusco, direttore sportivo della Scafatese, lo chiameremo tra un po'. Nell'ultima parte invece di Mezzogiorno Amaranto proveremo, se ci risponde, anche con il procuratore dell'attaccante, che dovrebbe, insomma, che ha svelato il dispaccio qualche sera fa. Allora, cioè, ti svelo, insomma, questo segreto. C'è stata la presentazione, no, Festa Amaranto, venerdì scorso all'Arena Ciccio Franco, quindi noi che eravamo già in diretta là sul camioncino Walking Radio di Radio Tuning, mi sembrava brutto, no, con Lotito che doveva intervenire sul palco, andare io a fare il fenomeno prima delle 9 di sera e a scrivere la notizia che la regina sta trattando Magrassi. Non ho scritto che l'ha preso, poi lui ha detto che ci sono 4 calciatori già presi, ovviamente gli crediamo. E appena ci riannuncia, magari cioè, non aspettano altro i tifosi. Ricordiamo, ultimo giorno domani di campagna abbonamenti per quanto concerne la regina, si chiude domani alle ore 19:30, domani martedì 1 settembre, la campagna abbonamenti della regina, che fin qua sono state sottoscritte circa 3.000 tessere, supponiamo sia stato abbattuto il muro delle 3.000 stamattina dopo il 7-0 di ieri sera. Io ho aspettato che Lotito salisse sul palco, detto, vediamo se lo dice lui che ha preso Magrassi. Non ha fatto nomi, ha detto un difensore, un portiere, un centrocampista, una punta, e a quel punto, amico mio, insomma, fammi fare il mio mestiere, ecco, cioè, non voglio rovinare la festa a nessuno, si chiama proprio Festa Amaranto l'appuntamento, e a quel punto via con la notizia. È un calciatore che ha fatto parecchia Serie B negli ultimi anni.
2: Allora, qui ci troviamo in una brutta situazione per Marchionne, nel senso che il 7-0 potrebbe anche dare un falso risultato, il che potrebbe creare un problema. 4 giocatori, vinci 3-7-0 con una diretta concorrente, di cosa hai bisogno? Tu hai visto centrocampista, hai visto un problema in difesa, hai visto centrocampista, cioè si è fatto male un laterale sinistro di 18 anni, ne hai messo un altro, è stato strepitoso, hai tolto Facci, hai tolto Biaggi a destra, hai messo quell'altro, sì, ragazzo che era
0: Speger,
2: che ha fatto l'azione del 5-0, quindi era uno di quelli che ha fatto quell'azione, ma come si è mosso devi guardare, non tanto come Gross, ma come si è mosso. Quindi cioè, la Ribbi è entrato, è un giocatore che conosciamo e che ha fatto assolutamente, l'unica cosa, non ha sostituito i giocatori davanti, tipico segnale di un allenatore avveduto,
0: questo l'ho fatto notare in diretta,
2: tipico, ecco, segnale, cioè, di un allenatore avveduto, non ce li ho, non li sostituisco,
0: esatto, non aveva neanche i ricambi, ha messo Alma all'intervallo
2: ma non l'ha messa avanti.
0: Esatto, ha cambiato modo, ha fatto questo esperimento, evidentemente se lo poteva permettere, insomma, di fare questo esperimento essendo già sul 4-0, quindi il risultato ormai acquisito, con la qualificazione ormai in tasca, e ha messo Alma assieme a Reis, assieme a Guida, assieme a Rotolo.
2: Gasperini con la Roma, quando non li aveva, ha messo Venturini e ha messo Arena in campo. Ce l'abbiamo, la squadra è buona? Questi metto.
0: Appunto,
2: e so, alla fine è un segnale onesto di un allenatore onesto, e quindi se mi aspetto, un attaccante, ma ripeto, se vuoi raggiungere quell'obiettivo che si è dato il presidente, che tutti si aspettano, anche perché è un progetto che economicamente ha un senso, se vinci, se perdi non ha nessun senso, anche per Lotito non è uno che butta i soldi, Lotito è un imprenditore anche nel mondo del calcio, che ha sempre dimostrato che i conti devono girare. La Lazio, che dicano i suoi tifosi, ne è la dimostrazione più più lampante, direi.
0: Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta radiofonica su Radio Touring 104, in diretta su Video Touring canale 87 e in diretta anche su Facebook. Siamo online anche su Facebook, mi dispiace per i messaggi che non sono riuscito a leggere perché diciamo qua siamo presi un po' da mille cose, pur sempre il primo giorno di trasmissione, quindi ci aveva scritto anche Alberto Paturzo mentre era in diretta Maurizio Poli. Rosario Lanucara scrive: il papà di Toscano e di Genova, il nonno del padre, cioè quindi il nonno paterno era di Mammola, conosco personalmente i genitori, ci scrive Rosario Lanucara, quindi diciamo questo per rispondere a Maurizio Poli. Tu eri prima col nostro editore Santo Pascali, Maurizio sospettava che fosse il figlio di Mimmo Toscano.
2: No, però, non è figlio di Mimmo.
0: Somiglianza non ce n'è.
2: No, non è.
0: Esatto, insomma. Va bene, e quindi insomma...
2: Infatti il ragazzo non ha fatto quale giovanili, mi risulta.
0: No, assolutamente, giovanili del Genoa.
2: Del Genoa, mi ricordavo questa cosa del Genoa, quindi...
0: Giovanini del Genoa, al pari di un altro calciatore che appunto mi è piaciuto tantissimo e che risponde al nome di Jeremy Fazio e sembra sia una sorta di jolly della difesa. Ieri l'abbiamo visto come braccetto destro, però in precampionato la primissima uscita, la primissima sgambata che ha fatto la regina in quella di Cantalupa, Marchionni lo aveva schierato addirittura sulla fascia sinistra. Quindi deve essere un calciatore molto duttile, che ripeto, ieri mi è piaciuto tantissimo sia sul piano della velocità sia sul piano della personalità, messo contro un giocatore esperto e veloce come era in quel caso Petrone. Allora, piccolissimo break, non vi muovete, restate con noi perché i break saranno pochi e rapidi e penso che adesso sentirai anche la pubblicità di un tuo amico, poi mi confermi al rientro se è così.
3: Questa è Tua Radio 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.

0: Rientriamo in diretta e Giuseppe Vento ci chiede su Facebook: è vero che arriva un certo Magrassi dal Milan futuro? E tra un po' proveremo a contattare proprio l'agente di Magrassi. Ecco, ve lo svelo, doveva essere una sorpresa. Intanto vediamo se ci risponde più avanti nel corso della trasmissione. Faremo, appunto, sono previsti dei collegamenti telefonici in chiave calciomercato. Allora, Giuseppe Cangemi, diamo il benvenuto al nuovo anno della trasmissione con volti nuovi, ma senza dimenticare per onestà intellettuale chi ha concepito Mezzogiorno Amaranto, cioè Peppe Rotta. Assolutamente sì, lo salutiamo. E va bene, salutiamo Pino Stilitano, Paolo Bueti che ci segue dagli Stati Uniti. Paolo Bueti, quindi insomma è l'orario perfetto per lui. Tra poco parleremo di Magrassi. Avvocato Benedetto, ti posso però pungolare, perché c'è, cioè, quest'estate mi è raggiunta voce addirittura che l'attuale proprietario del Campobasso volesse fare l'operazione assieme a te, cioè l'operazione di acquisire la Regina. Mi è raggiunta addirittura sta voce. Cosa vuoi dire in proposito? Se vuoi dire qualcosa.
1: Non conosco, non lo conosco. Non ho minimamente, non ho mai avuto nessun minimo contatto con il proprietario del Campobasso, di cui sinceramente non ricordo neanche il nome ora. Ho seguito tutto sulla stampa. Sinceramente non riesco a cogliere ormai lo ritengo un feticismo col quale conviviamo tutta la mia famiglia, perché mi è stata fatta la stessa domanda anche sul Lotito, cosa altrettanto falsa, ma proprio falsissima. E non so, io penso che sia semplicemente un cortese feticismo legato a un ricordo, e che fa piacere in quanto tale, ma è assolutamente destituito di qualsiasi fondamento. Certamente ho dei rapporti amicali con professionisti che lavorano al presidente Lotito, che coltivo da tantissimi anni, perché proprio in ragione di un'amicizia ormai trentennale. Ma qualsiasi cosa riguardi la Regina a casa Benedetto trova sempre un miglior consiglio che si possa dare, perché è una cosa che con la quale siamo cresciuti e per la squadra per cui tifiamo, la squadra che noi supportiamo da sempre. Ma non abbiamo mai avuto, ora facciamo gli spettatori, godiamo delle vittorie, ci dispiaciamo per le sconfitte e finisce lì. Abbiamo le nostre considerazioni su tutto quello che gravita attorno alla Regina, la società, Sant'Agata, lo stadio era in discrete condizioni. Ho visto un buon non un manto eccezionale, ma ho visto uno stadio molto molto dignitoso. Questo sì, Sant'Agata non ci sono stato.
0: Allora, la storia di tuo padre con la Regina ovviamente è nota, non è più, è nota a tutti. Insomma, il presidente Pino Benedetto ha creato il centro sportivo Sant'Agata, ha riportato nel 1988 la Regina in Serie B, vincendo lo spareggio di Perugia contro la Virescit. L'accostamento della tua figura imprenditoriale, sul piano imprenditoriale, alla Regina risale al 2015, cioè nell'anno in cui non si è iscritta la Regina Calcio di Lillo Foti, e insomma c'era stata quella vicenda, no? Cioè, prima dell'assegnazione l'unica proposta è stata quella di Pratico e soci, diciamo, quindi forse da quel momento che il tuo nome viene accostato.
1: Sì, diciamo che ci sono tante ere, e nel 2015 una storia molto più complicata, creò anche delle incomprensioni subito
0: anche
1: risolte.
0: Con me, ecco,
1: sì, no, anche con te, è vero, fu l'occasione in cui vedi dove penso di aver dato dimostrazione anche del modo in cui noi viviamo le cose. Tu sei stato molto ingeneroso nei confronti di mio padre. Troppo, e io ti ho semplicemente chiamato dandoti del lei e dirti semplicemente: accostare mio padre sempre agli altri, essere così ingeneroso, secondo me non è corretto. Vuoi informazione? Io abito qua, se vuoi venire. E tu sei venuto a casa mia al mare di lì a poco, e ti abbiamo detto che, cioè, alle volte è un problema, diciamo, delle città di provincia, ma non solo, perché a Roma lo sto vivendo anche quotidianamente. si personalizza eccessivamente, sì. Ok? E non è una cosa sbagliata. Chiunque è chiamato a decidere, è chiamato a rappresentare una squadra, deve assumere le decisioni. Alle volte, anche facendolo con la migliore propensione al giusto, si sbaglia. In quell'occasione ci furono tutte le pedine messe male e sfortunatamente crollò non solo la regina, ma crollò lì, l'ha avuto delle difficoltà personali fisiche, sì. Ci furono tutta una serie di pedine messe male, il sistema economico collassò, perché non ci dimentichiamo mai che dal 12 è cambiato qualcosa. Prima ne parlavo con una delle persone a mio parere più illuminate di questa città, che è il tuo editore, col quale è sempre molto molto bello poter scambiare delle considerazioni. E dal 2012 cambia qualcosa e quindi crollò. Io non penso che sia la famiglia Benetto in quel caso avesse una minima chance di poter. Noi possiamo dare delle esperienze, noi possiamo dare degli apporti professionali, possiamo dare anche delle partecipazioni minime economiche, ma non nei termini in cui serve oggi il calcio. Cioè, lo Tito ha delle disponibilità che sono di altra natura, ma non è lo Tito che i soldi che ci ha messo, è la struttura professionale che si muove attorno allo Tito, che non è da Serie D, è uno che l'ha già fatta la Serie D, Serie A, una volta, l'unico in Italia.
0: Ricordiamo che ha vinto 4 campionati con la Salernitana, perché all'epoca c'era, certo, ancora la vecchia C2, comunque insomma, certo, una categoria cuscinetto tra C e dilettantismo. Ti chiedo in che circostanze hai conosciuto il presidente Lo Tito, ti chiedo non come risolverà il problema della multipropria, perché è evidente, o vende la Lazio, insomma, con la regina insomma si fa fatica. Ti chiedo, secondo te, risolverà
1: allora il problema? Io non posso dire, io ho incontrato una volta sola il presidente Lo Tito, accompagnando un mio carissimo amico, un carissimo amico della mia famiglia, che oggi ha fatto degli investimenti anche nel mondo del calcio con degli ottimi risultati,
0: bene,
1: in Serie B. Quindi io lo accompagnai soltanto per presentarglielo e io lì in quell'occasione lo conobbi Lo Tito, e fu una cosa molto divertente, devo essere sincero. Basta.
0: Si è addormentato pure con te, fammi capire.
1: So che è un suo difetto.
0: Dormire è bello.
1: Però devo ammettere che non accadde, però fece altro che non posso raccontare ed è stato molto divertente. Ecco, devo dire una cosa che puoi raccontare a una cena, in una cosa ristretta, non sicuramente. Ma ripeto, sì, senza offendere nessuno, ma neanche il presidente, che è eccentrico, vulcanico, ed è stato molto divertente. La multiproprietà è una cosa molto seria. Non colgo tutta la polemica che è scoppiata attorno anche a Lo Tito e ai suoi interessi personali. Io sul punto ho due idee molto chiare. Primo, nessuno si avvicina al calcio senza un interesse. Quale sia l'interesse, finché è lecito, va rispettato. Ok? Cardinale non si è svegliato con la maglietta

0: Roma idem, diciamo gli unici che diciamo sono l'eccezione ormai rispetto alla regola è la Juventus. Per il resto non, tutti hanno degli interessi economici, personali e privati, quindi che Lotito possa essere venuto qua anche con altri tipi di interessi, sinceramente non ne comprendo lo scandalo, ecco. Prendiamo nota che ha degli interessi, finché ti fa una squadra così, applica dei professionisti di tale livello, tecnici e amministrativi, rispetta la mia città, integra con delle figure professionali della città molto apprezzate, ma fino ad oggi, diciamo, solo grazie si può dire. La multiproprietà è un problema serio, è un problema normativo. Io penso che lui abbia un'idea, non ho mai parlato, ripeto, non ho la confidenza per parlarne, non ci conosciamo. Ritengo che lui senza dubbio abbia una strategia che possa anche essere quella di cambiare le regole, perché non stiamo cambiando la Costituzione, stiamo cambiando le regole del NOIF, il 16 bis. Stiamo cambiando la Costituzione della Repubblica Italiana. Ricordiamoci che le regole a livello europeo sono molto più lasche, molto diverse, mentre noi abbiamo una disciplina molto più severa, che passa da una disciplina che era quella che gli hanno applicato con la Salernitana a una disciplina che è quella che proprio dà un divieto assoluto. Personalmente non la condivido questo divieto assoluto, cioè che Lotito possa fare male, Lotito, De Laurentiis, chiunque possa fare male al calcio perché ha due squadre, sinceramente non io penso perfettamente il contrario, cioè la presenza di una struttura professionale di alto livello possa soltanto alzare il livello, ok? Non è in antitesi con la squadra A, squadra next gen, non sono d'accordo. Con la next gen tu puoi giocare, puoi avere promiscuità di cartellini, mentre con un'altra non puoi giocare. Il problema è economico, il problema è di cartellini, il problema è di transazioni fra due squadre che giocano le squadre diverse. Siamo sicuri? Perfetto, andiamoci a guardare quello che accadrà sull'ultimo procedimento che c'è fra il Bari e il Napoli sul portiere dell'Empoli.
1: Giocatori della Lazio arrivati alla Regina, zero quest'anno.
0: Ma vogliamo fare una norma che vieti quella transazione? Ragioniamoci, fra il divieto assoluto di portare gente di Bollia e questa cosa, ragioniamoci, ma ribadisco, c'è sotto la lente di ingrandimento per falso in bilancio la cessione del portiere dell'Empoli,
1: Caprile,
0: bravissimo. Andiamo a vedere come finisce quella storia. Io la mia idea ce l'ho molto chiara. Andiamo a vedere come finisce quella storia. Poi capiamo come c'è troppa panna, si monta troppa panna su cose che invece vogliamo regolamentare i rapporti fra Bari e Napoli, fra Lazio e Regina, anche se giocano in due campionati. Sì, vogliamo metterli sotto una lente di ingrandimento? Sì, perché c'è un conflitto di interessi, ma non vietare che non giochino. Quello mi sembra vietare l'uso della macchina perché qualcuno può fare un sorpasso a destra. No, non vieti, regolamenta che non si può fare e lo sanzioni, ma non che vieti l'uso della macchina.
1: Fermo restando che esistono anche dei casi fittizi in cui il proprietario non è lo stesso soggetto, però ci sono casi, ad esempio i vecchi Parma e Verona con proprietari con rapporti così, così stretti che non era un'unica proprietà, ma quasi. Quindi ci sono anche questi casi in Italia. Ti chiedo, avvocato Benedetto, l'impressione che mi sta dando il presidente Lotito è quella di uno che comunque le situazioni le tira fino all'ultimo e prendi l'allenatore e aspettiamo un mese e mezzo e vieni a Reggio, perché avrà avuto tremila impegni tra Senato, fa pur sempre l'imprenditore, avrà delle aziende insomma da portare avanti, ecco, prima di fare la conferenza di presentazione qui a Reggio Calabria. Ora aspettiamo fino a domani che si chiude il mercato professionistico, anche se l'attaccante e il centrocampista forse li prendiamo dal mercato dilettantistico. Farà così anche col tema multiproprietà? Cioè ti aspetti che Lotito arrivi a maggio, magari con la Serie D già concluse, ci auguriamo tutti che si concluda in un unico modo, allora, per la regina questa
0: allora,
1: del campionato.
0: Io penso che lui sia un imprenditore molto serio e molto coraggioso. Se io ti chiedessi i 5 allenatori più forti italiani.
1: Beh, Simone Inzaghi sicuro.
0: Perfetto. Ora, sai come è stato preso Simone Inzaghi?
1: Ricordo.
0: Simone Inzaghi è stato preso a seguito di un... Ho partecipato per motivi sempre di rapporti amicali, perché Bielsa era in Sud America,
1: sì,
0: e spesso si parlava dopo un certo orario. Allora io ero... Mia moglie in quel periodo era già in Calabria, perché avevamo forse i bambini ancora molto piccoli, e facevo spesso compagnia a un mio amico che doveva parlare, perché ci invecchiamo tutti, arrivare a... E allora mi è capitato di fargli compagnia fino a tardi. Salta Bielsa e loro, diciamo, senza batterci, io prendono un ragazzino che aveva allenato la Salernitana con non degli eccellenti risultati, a un prezzo bassissimo per una squadra di Serie A, lo fortificano con tutta una serie di collaboratori tecnici uno accanto all'altro, e in questa maniera costruiscono Simone Inzaghi, che ne aveva le qualità, ovviamente il talento, attenzione, ma aveva bisogno di fare un percorso con una cortina di ferro attorno a lui, di professionisti, quando si perde, perché poi ragazzi non è il problema qua, quando si vince, il problema è solo quando si perde, cioè un allenatore più forte che tu, e loro hanno avuto il coraggio di fargli fare questo percorso. Per questo ti dico io, che lui abbia il coraggio di affrontare tutto e tutti verso un proprio interesse, ma che ritiene giusto, non ho dubbi. Vincerà, me lo auspico, non vincerà, venderà la regina se saliamo in Lega Pro, punto, che volete che sia. Certamente sarà l'ennesimo passaggio delicato, se mai accadrà, e al quale dovremo tutti partecipare. Tutti abbiamo un unico interesse, che la regina vada bene. Quindi tutti dobbiamo sostenere i percorsi. Non essere, come dico io, qua il problema è di fazione.

0: la funzione amministrativa la e, va contro di noi. E la stessa cosa vale per la regia.
1: Senti, da tifoso sei curioso di sapere se Baldan verrà o no alla Regina?
0: Ieri mi ha fatto scendere il livello di attenzione.
1: In effetti,
0: devo ammettere, ripeto. Cioè, io prenderei, che ne so, un ragazzino a fare la punta. Perché Toscano mi ha entusiasmato. Allora io prenderei un ragazzino.
1: Allora, siccome io ancora oggi non ho fatto arrabbiare nessuno, però prima di concludere la giornata ci devo riuscire. Quindi io non so adesso se papà tuo ci sta seguendo in diretta. Io non. Però devo azzeccare la frase giusta per farlo arrabbiare di più, ma il giusto. Cioè, è più corretto affermare che dopo la partita di ieri sera un presidente come Pino Benedetto a quel punto non avrebbe fatto più acquisti, oppure è più corretto affermare che dopo un 7-0 uno come Lillo Foti non avrebbe fatto più acquisti? Ecco, secondo te
0: la maniera per farlo arrabbiare di più.
1: Qual è delle due? Chiedo scusa presidente Benedetto, stavo scherzando ovviamente.
0: Mio papà l'ha fatto però troppi anni prima di Lillo, attenzione, dai, dobbiamo anche mettere la storia scorre e non fotografare un uomo del 90 con un uomo che per l'amor di Dio l'ha fatto dal 90, ma quello che voi vi ricordate il 2000-2010 Lillo sono due cose molto diverse. E, probabilmente dopo questo 7-0 nessuno avrebbe fatto niente, probabilmente è vero, bisogna vedere quello che ha già fatto, perché secondo me quello che ha detto
1: esatto
0: è vero, quindi bisogna vedere quello che ha già fatto. Devo dire, è un campionato complicato perché con tutte queste aspettative, noi come Regina,
1: sì,
0: da quanti anni è che non siamo primi in classifica?
1: Insomma, forse con Pippo Inzaghi in Serie B per qualche settimana siamo stati primi.
0: In Serie D siamo stati mai primi in classifica?
1: No, purtroppo
0: perfetto.
1: No, forse
0: cioè
1: per 10
0: minuti.
1: Quello
0: che si aspetta la città è che noi siamo primi in classifica dalla prima all'ultima partita, ok? Quindi forse è questo che gli può costare un budget, numeri spicci, su 2 milioni, 100 mila euro ti può fare la differenza? No, te lo dico io. Se hai la disponibilità, ovviamente.
1: È chiaro.
0: Quanto fa due partite pieno il Granillo?
1: Speriamo ci sia modo di aprire anche la gradinata. Allora facciamo così, dato che abbiamo tutte queste curiosità, prima vediamo chi c'è in diretta e poi magari andiamo a realizzarla noi una diretta che era prevista più o meno a quest'ora. Buongiorno, chi c'è in linea?
2: Buongiorno, sono Michele da Torino.
1: Ciao Michele, ben
2: buongiorno
1: trovato.
2: A tutti. Allora, vi riporto le sensazioni che arrivano qui da 1500 chilometri.
1: Prego.
2: Innanzitutto è stato bello vedere il ritrovo di tifosi come negli anni d'oro, perché appunto la Regina è venuta da queste parti a fare il ritiro. Speriamo che porti bene, in quanto in Piemonte e Val d'Aosta abbiamo respirato l'aria, l'atmosfera degli anni migliori della Regina. Dopodiché voglio dire che non ero tanto convinto del presidente Lotito. Nel corso delle settimane, nel corso di quest'estate, mi sono profondamente convinto che non ci fosse persona migliore di lui. Non è stato facile accettare questo concetto, perché diciamo che a ogni presidente che arriva il tifoso ormai abituato ad avere un po' di brividi sulla schiena, quindi c'è questo clima di sfiducia per chi arriva.
1: Di sospetto.
2: Come?
1: Di sospetto più che di sfiducia, no?
2: Sì. Sospetto, sfiducia, smarrimento, chissà che arriverà, che cosa succederà alla nostra amata regina. Diciamo che l'ho studiato, ho visto come comunica, mi piace tantissimo la sua grinta. Credo che si sia esposto pubblicamente con una grinta mai vista negli ultimi anni. Sta facendo parlare più i fatti che altro, quindi abbiamo visto in pochissime settimane arrivare più di 20 calciatori, ancora ne mancano. Abbiamo visto un ottimo esordio in Coppa, non dimentichiamoci che l'anno scorso la Vibonese rimase in 10 uomini. Alla Regina, bravo, mi pare dovete aspettare i calci di rigore per superare

0: l'avversario, quindi non è assolutamente scontato in 11 contro 10 riuscire a segnare 7 gol.
1: Infatti.
0: Quindi arrivano sensazioni molto positive, però almeno da queste parti, e siamo tanti, come potete immaginare, cioè, la regina non è solo la Calabria e Reggio Calabria, ma un intero esercito di persone che guardano anche le partite da tutto il mondo, da posti sconosciuti. Siamo veramente sempre lì attaccati al televisore, alle notizie. Non vediamo l'ora che cambi proprio il vento, e quest'anno siamo partiti col piede giusto. La cosa che forse mi fa pensare più positivamente è che la vera regina, secondo me, non si è ancora mai vista, perché non ha mai giocato con delle prime punte. Quindi in realtà io sono molto curioso di vedere questa squadra con almeno una prima punta e una serie di mezze punte fantastiche che abbiamo, perché sono tutte in grado di saltare l'uomo, di fare gol, di dribblare, di mettere palloni al centro. Quindi penso che le alternative saranno veramente tante. E in più l'anno scorso è stato espulso, mi pare, Montalto, Ferraro, proprio nelle prime giornate. Quindi se riusciamo a far innervosire gli altri e riusciamo noi a non innervosirci,
1: esatto, c'è stato parecchio
0: a complicarci le partite da soli.
1: Sì. Oh. Va bene, grazie Michele.
0: Grazie a voi, continuo a seguirvi.
1: Grazie, buona grazie giornata. A te. Ciao, grazie. Restate con noi 30 secondi e proviamo a metterci in collegamento col direttore sportivo della Scafatese.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani, e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
1: Rieccoci in diretta. Un saluto, buon pomeriggio, direttore sportivo della Scafatese, Pietro Fusco. Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato direttore. Scafatese, che dunque ha stravinto il proprio girone l'anno scorso in Serie D, quindi grandissimo l'impegno economico da parte del presidente Romano e grandissimo il lavoro, insomma, del direttore Fusco, che ha allestito una corazzata che adesso giustamente proverà a farsi valere.
3: Me la stiamo trasferendo in qualche modo.
1: Esatto, direttore. Allora, in studio con noi l'avvocato Francesco Benedetto. Sa benissimo, direttore, insomma, come mai chiamiamo in questo periodo da Reggio Calabria, però la prendiamo larga,
4: direttore,
1: dai.
4: Buonasera, buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
1: La prendiamo larga. Come si è svolta la trattativa per far arrivare a Reggio Calabria mister 5 promozioni, Alberto Acquadro, che abbiamo visto ieri sera dal vivo?
3: Ma Alberto ha manifestato da subito, del vero, insomma, noi abbiamo fatto i contratti ai ragazzi perché è stato un ulteriore gesto di benevolenza da parte della proprietà nei confronti di questi ragazzi, però Alberto già in ritiro aveva manifestato la volontà di continuare a fare l'avventura nei dilettanti, e insomma il suo percorso e come tale va rispettato. Con noi si è comportato benissimo, e quindi dispiace perdere per noi un calciatore importante come Alberto, però insomma credo che nell'ottica dei calciatori si riescano a sostituire. La persona è una persona per bene, e spero di aver trovato una persona con lo stesso livello morale di Alberto. Ma di fatto la trattativa è durata pochissimo, perché abbiamo accontentato il calciatore, ovviamente.
1: Chiaro. Possiamo dire che c'è una sorta di plotoncino di calciatori che in Serie D garantisce una resa. Poi nel momento in cui però la Serie D viene vinta,
3: con l'esperienza che ho avuto, mi sembra chiaro, dico la verità, anch'io pensavo all'inizio, quando ho cominciato questa avventura nei dilettanti con la Cavese, che, alcune frasi fatte, no? E invece ci sono dei calciatori bravi nei gironi e bravi nelle categorie, e quindi vanno contestualizzate, e quindi effettivamente probabilmente è questo.
1: Direttore Fusco,
3: fatta così.
1: Direttore Fusco, ad oggi, allo stato attuale, nel momento in cui stiamo parlando, Marco Baldano è ancora un calciatore della Scafatese oppure...
3: No, ad ora penso che stia facendo una conciliazione per venire a Reggio Calabria. Noi siamo a posto con la regina deve fare una piccola cosa nei nostri confronti, ma credo che burocraticamente stanno facendo i documenti, e credo che Marco stesso oggi pomeriggio possa prendere la strada per Reggio Calabria.
4: Ah, bene.
1: Avvocato Benedetto, qualche curiosità per il direttore Fusco?
4: Allora, io ho sentito il direttore parlare anche, lui ha lavorato Cavese recentemente, Scafati, Cavese era col presidente Lamberti, giusto?
3: Cavese sia con Santorino che Lamberti, con Lamberti. Ho perso due campionati a uno spareggio col Brindisi, e l'anno prima l'ho perso di un punto.
4: Conosco bene Alessandro, che è un professionista eccellente, un uomo altrettanto valido. Posso che lei lavora col presidente Romano, ora mi domando com'è lavorare da quelle parti, che sono comunque territori complessi come il nostro, però Scafati sta parlando di uno che forti nel basket, hanno fatto eccellenza nel basket, state riuscendo a avere dei risultati che io mai avrei detto anche nel calcio. Le volevo chiedere una sua valutazione di approccio del mondo allo sport.
3: Noi abbiamo una proprietà che per certi versi è trainante, quando si mette in testa una cosa, la proprietà nostra quasi sempre, ovviamente nell'ambito delle cose che si possono fare, quasi sempre arriva all'obiettivo, immagino.
4: E qual è l'obiettivo ora?
3: L'obiettivo è quello di consolidarci in una categoria che dove siamo gli ultimi. L'anno scorso probabilmente per budget economico e per impegno profuso eravamo tra i più, o forse più virtuosi. Oggi siamo gli ultimi arrivati a questo ballo, e siamo a livello di budget economico, siamo nell'ottica della media, la medio bassa, perché poi dobbiamo anche essere riferiti al salary cap e tutta, insomma.
4: Però come organizzazione come avverte lei? Non ha iniziato ora come direttore, lei come organizzazione come avverte la sua sensazione?
3: No, la città nostra è organizzatissima, senza offesa per nessuno, siamo strutturati a livello importante sotto tanti aspetti, sia sotto l'aspetto dirigenziale, abbiamo il direttore generale che è Marco Santopalo, che insomma penso di dire l'eresia se credo che sia tra i numeri uno a livello di carte bollate in Italia, di segreteria sportiva. Abbiamo dei giovani a livello di marketing importanti, insomma abbiamo uno staff medico giusto, credo che siamo strutturati per determinate situazioni al di là del parco giocatori.
4: Bene, bocca al lupo veramente, siete stati molto bravi l'anno scorso.
1: Siamo in diretta col direttore Pietro Fusco, direttore sportivo della Scafatese, siamo in onda su Radio Touring, su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, nonché sul Facebook di Radio e Video Touring. Direttore, le risulta che la regina si sia mai fatta viva per Mimmo Maggio, che credo anche lui non sia più un giocatore della Scafatese ormai?
3: Per quanto mi riguarda no, per in onore del vero non ho mai avuto un sentore sotto questo aspetto qua, né tantomeno il ragazzo ha mai manifestato la volontà. Noi tutti i ragazzi ci eravamo detti che chiunque avesse delle richieste e venivano da noi avremmo cercato di accontentarli. Per quanto riguarda Mimmo Maggio è stata una scelta tecnica nostra, e il ragazzo è andato alla Sarnese, però di fatto a me la regina non ha mai chiamato per Maggio.
1: Con Volpicelli invece, Emilio Volpicelli, c'è mai stato un abbozzo, un accenno di trattativa, un pur parlè?
3: Le ripeto, quello che succede con i procuratori, questo a me non è dato sapere. A me personalmente Giancarlo mi ha chiamato per Acquadro e poi mi ha chiamato per Marco, per Baldan. Poi le classiche cose, che poi con Giancarlo abbiamo lavorato insieme a Spezia, con Romarone, e quindi abbiamo rapporti. Marcioni è un ragazzo che io ho cresciuto nell'Empoli, quindi abbiamo rapporti insomma di vecchia data. E è chiaro, le solite tre frasi, chi tieni, chi non tieni, ma per noi i ragazzi che vogliono continuare a fare il percorso con noi sono tutti incedibili.
1: E volevo proprio arrivare al rapporto con Marco Marchionni, appunto, che vi siete, insomma, avete giocato assieme nell'Empoli, adesso Marchionni allena, si aspettava che Marchionni accettasse una chiamata dalla Serie D dopo che, insomma, era riuscito, cioè ha fatto più campionati di C, no? Col Foggia, col...
3: è un ragazzo che, insomma, la sua personalità l'ha già vinto sto campionato, è chiaro che aveva fatto le sue valutazioni, insomma, oggi la regina è una società, immagino, ambita, con una proprietà solida, e quindi Marco, essendo un ragazzo di calcio che ha sempre vissuto di queste dinamiche, ha fatto le sue valutazioni. Insomma, è quasi impossibile non venire a lavorare a Reggio Calabria, no? A maggior ragione se poi sei una società ambiziosa.
4: Un tempo queste parole erano certamente più vere di oggi. Stiamo tornando a essere una piazza ambita.
1: Ci dobbiamo riabituare.
4: Però apprezzo molto, chiaro, da Regino, chiaro, le sue chiaro, parole, chiaro, direttore.
3: È chiaro. Io l'augurio che mi faccio è quello di tornare, insomma, ai fasti una volta, però è un percorso lungo e questo deve essere chiaro a tutti, ovviamente. Ma avete fatto calcio, sapete come si fa calcio.
4: È quello sicuro.
3: Quindi va bene così.
1: Grazie al direttore Pietro Fusco della Scafatese, grazie direttore.
4: Grazie direttore.
3: E lei, buona giornata, buon lavoro, bocca al lupo.
1: Crepi, ringraziamo dunque, salutiamo il direttore sportivo della Scafatese, Pietro Fusco. Tu non puoi immaginare che cosa, ma la mia gioia in questo momento, cioè ieri devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità, la regina, l'editore Santofrascati, Lorenzo Amadeo, Fulvio Toscano, che hanno curato regia e messa in onda della partita di ieri tra Regina e DGS Praia Tortola, quindi è stata veramente un'emozione unica commentare, l'ho già fatto per carità per Sportub, Eleven Sports, però ieri è stato molto particolare per me riuscire a commentare in diretta la gara della Regina. Poi il risultato mi ha dato una mano come vittoria, non tanto come numero di gol, perché ho perso la voce in buona sostanza, e oggi è favoloso iniziare questa serie di trasmissioni. Andremo in onda ogni giorno dal lunedì al sabato con Mezzogiorno Amaranto qui sulle frequenze di Radio Touring 104, sul canale 87 della Digitale Terrestre. Da qualche giorno vedremo di aggiungere anche una diretta su YouTube ed iniziare con te qui ospite in studio, con Maurizio Poli, primo ospite al telefono, e con una notizia di mercato, perché il direttore Fusco, per chi si fosse messo in collegamento solo da pochi istanti, ci ha confermato che di fatto Marco Baldano è un calciatore della Regina.
4: Quindi uno dei quattro sappiamo chi è, sicuro.
1: Sì, il difensore.
4: Il difensore peccato, è esatto. Baldano, esatto. Perfetto. Quindi ora manca il centrocampista, perché la punta, diciamo, sembrerebbe che ragionevolmente possa essere quella che hai già indicato. Il centrocampista l'hai timidamente indicato, ma non ho il portiere, sinceramente, a me il portiere meraviglia, perché il portiere serviva.
1: Allora, per quanto concerne il centrocampista, diciamo che l'interesse è molto vivo per Giovanni Sbrissa, della Nocerina, è un 29enne, classe 96 comunque, quindi insomma prima che finisca l'anno solare, insomma, compierà 30 anni. No, il concetto è il seguente: il mercato professionistico chiude domani,
4: sì,
1: alle ore 20. Sbrissa gioca nella Nocerina in Serie D, quindi eventualmente, se la Regina vuole Sbrissa e ci risulta che lo voglia, lo può prendere.
4: Sbrissa, che ruolo gioca?
1: Allora, Sbrissa è una mezzala di qualità.
4: Perfetto.
1: È una mezzala
4: offensiva. Quindi, ieri che ha giocato mezzala?
1: Rotolo, è il ruolo di Rotolo. Dove però non ha un'alternativa Rotolo. Cioè, l'alternativa ci sarebbe, anche se con caratteristiche completamente diverse, che è Toti Porcino, che è rimasto ancora in organico. Scherzi, per carità, sogno giocatore. Allora,
4: perché, scusa, con tutto il bene di questo mondo, Guida non può giocare? Se c'è la punta, può giocare. E quel ragazzo che è entrato, Alma, che comunque ha fatto in un certo senso a destra, ma ha fatto più o meno quel ruolo. Cioè, non è che dobbiamo avere due giocatori, abbiamo la squadra ha 25 persone, due giocatori per ogni ruolo. Hai giocatori che devono trovare anche una forma di cosa. Non vorrei caricarla troppo, quella è l'unica mia paura. Centrocampo mi sono sembrati completissimi. Toni Porcino è un giocatore, cioè un signor giocatore, non è che sia.
1: Allora io ti faccio notare proprio questo aspetto,
4: che
1: no?
4: Non ha giocato.
1: Cioè, abbiamo dei calciatori che sono reduci dalla passata stagione: Domenico Girasole, Momo Laribbia, a cui è stata comunque affidata la fascia di capitano. Toti Porcino
4: ha giocato, è stato fatto il suo, dignitosissimo.
1: Dico, sono già tre giocatori che l'anno scorso erano praticamente titolari inamovibili. Titolari,
4: anche Rotti giocavano.
1: Esatto, e quest'anno almeno adesso non partono titolari. Credo che questa la dica lunga, questo aspetto, è l'aspetto che la dice lunga più di tutti sulla forza della squadra allestita dall'Odito, dal Roma Irone. Penso anche con la Vallo di Marchionni.
4: Però c'è.
1: Quindi, dico, sono giocatori che ci sono, ma che oggi partono dalla panchina.
4: Il campione del lungo.
1: Ed erano titolari di una squadra che comunque due anni fa è arrivata seconda, l'anno scorso è arrivata terza.
4: E dico, però esistono, quindi diciamo, non comprerei il troppo. Portiere punta, la punta forse sì, perché ripeto, non ce ne aveva e non ne ha proprio il numero, se servono tre. Guida non è una punta, Guida è un giocatore più di caratteristiche fisiche, un po' più, cioè non li metti uno di fronte all'altro, non paralleli, però.
1: No, più che altro nel caso di Guida, cioè noi abbiamo visto a un certo punto del match, ossia all'intervallo, che è entrato Alma e Guida non è uscito, il resto non è uscito, quindi hanno giocato tutti e tre assieme,
4: approvati.
1: Cioè nel momento in cui Marchionni vorrà giocare con rotulo più tre giocatori prettamente offensivi, dicasi attaccanti, comunque se vogliamo trovare proprio, non dico il pelone all'uovo, non dico il difetto, cioè stiamo analizzando un attimo quello che può essere l'organico della regina. Cioè noi in questo momento abbiamo come prima punta Reis, Giallo che è stato preso dalla Vispesaro, c'è in organico il 2006 Pellicanò che è salito sul palco l'altra sera all'Arena. E tra poco vedremo se riusciremo a fornire questa ulteriore notizia in diretta, ma vi dico che siamo già ottimo punto per quanto concerne l'arrivo di Magrassi a Reggio Calabria. Sarebbero quattro per il posto di centravanti, mentre alternative di Alma e Guida, se si vuole giocare con Alma e Guida in contemporanea, scarseggiano.
4: Dai, mi sembra che c'erano due o tre centrocampisti che avessero qualità per poterli anche applicare 20 minuti, cioè devi anche ragionare di questo, cioè quando tu hai l'esigenza di far giocare 20 minuti Toni Porcino dietro le punte, può giocare uno che ce li ha, che ce l'ha, ma quel ragazzo, per me, per quell'altro ragazzo sulla sinistra, io lo proverei in tutte le parti del campo per vedere come gioca. A me mi ha impressionato, è un ragazzo di 18 anni appena arrivato prima volta professionista, cioè giocare in quel modo, lo provi anche al posto di Mezzala, al posto di Ruotolo, lo provi per vedere come gioca, non l'ho mai visto giocare, però ragazzo sfrontato, testa alta, calciato senza pensarci. Cioè,
1: sì, capito? Sì, ma anche col destro, capisci? C'è, cioè, lui che è mancino naturale, cioè nel primo tempo ha fatto quella conclusione col destro, bravo, sul primo palo.
4: Ma senza pensare, è quello che tu. Cioè, questo è fare calcio. Fare calcio è permettere a un ragazzo di 18 anni di essere così sereno nel calciare da senza paura. Era tutto. Ecco, questo è un modo per progredire e soprattutto per fare patrimonio. Perché poi a un certo punto uno deve anche ragionare che sti
1: cosa
4: cartellini
1: che difficilmente
4: servono,
1: puoi fare tra
4: i diciottenni servono, il trentenne è funzionale alla categoria, è funzionale alla cosa, ma non è fai cartellino. E, ripeto, il Catanzaro è dov'è? Perché ha venduto due giocatori a quelle cifre.
1: Anche due all'anno, insomma, direi.
4: Ma non mi sono spiegato, ma sì, così sì. Si fa? Mica abbiamo imprenditori che ci mettono 12 milioni l'anno.
1: No, non funziona più così,
4: non
1: almeno a certi livelli.
4: Hai,
1: a grandi livelli anche più di 12 milioni, anche 100 all'anno ne mettono pure più. Però a questi livelli, insomma, il calcio di provincia è normale che ci si deve sostentare. Non sostenere, sono due cose diverse.
4: Puoi vedere giocatori che non li cacci più, ma io gli auguro a quel ragazzo che si è fatto male di essere altrettanto bravo e di avere l'imbarazzo della scelta. Sai com'è? Giochi con due diciottenni che gli fai fare 50 minuti al massimo per tutto il campionato, 50 minuti al massimo, non li regge nessuno, quindi hai delle opportunità incredibili. 18 anni puoi fare qualsiasi cosa, 18 anni le montagne e le salti a pie pari. Se glielo chiedi ora gli è meglio stesso che Re Pietro, ti direbbe sì, piano piano, passo dal viale, ma è normale anche per lui. Quindi io dico, entusiasmo, mettiamoci voglia di vincere, e i problemi che potrebbero riguardare le regole, speriamo di averli tutti quanti, speriamo di averli sti problemi, poi troveremo qualcuno più bravo di noi che li risolverà, ne sono certo, e bisogna essere fiduciosi, speriamo di averli sti problemi. creiamo entusiasmo, ci vuole entusiasmo.
1: Per Cannizzaro l'abbiamo preso il portiere classe 2007 Madia, che noi abbiamo visto ieri sera. Marchionni ha premiato Lago Nigro, e Lago Nigro ha risposto con un paratone, bisogna dirlo. Io spesso sono stato critico nei confronti di questo ragazzo, però ieri un tiro è un paratone, insomma, che è stato anche decisivo, perché si era sul parziale di 0-0. È arrivato Madia, che già nella partitella contro il Cadona giovedì scorso ha fatto vedere qualche parata molto interessante, se ne dice molto bene, per carità, però poi i portieri a questa età bisogna poi vederli sul campo come reagiscono. E ci aspettavamo che quest'altro portiere fosse il 2006 Piras. Non si capisce se è ancora tesserato col Fasano oppure no, perché il Fasano non è riuscito a iscriversi, è stata bocciata l'iscrizione al campionato di Serie B. Non si capisce se gli under siano da considerare ancora sotto contratto col Fasano. Onestamente credo che sia un problema superabile se la Regina avesse voluto veramente tesserare Piras e puntarci come titolare. Ti aspetti un altro portiere a questo punto, e se sì, di che fascia di età?
4: Ecco, diciamo, no.
1: Per me senso? No. Cioè, ha detto che lo prende il portiere. Io, però non ti prende,
4: spero che non lo prenda, perché non mi è sembrato non all'altezza Lago Nigro. Non è un portiere che probabilmente arriverà in Serie A, ok? Però è un ragazzo che ha risposto bene. Un tiro, una parata, perché è quello che ci serve. Noi possiamo prendere un tiro a partita, due tiri a partita, quei due tiri vanno parati.
1: No, ma soprattutto il momento in cui lo prende, cioè, sullo 0-0.
4: No, lui fa un intervento fatto bene, tecnicamente fatto bene. Ricordiamoci sempre che il contesto c'ha davanti 4-4-4. Girasole era il baluardo l'anno scorso, e si alternavano buoni difensori. Oggi Girasole è uno a livello degli altri, se non, diciamo, sotto l'egida di Lancini,
1: cioè, sì, quindi il leader del reparto è Lancini,
4: è quindi anche più sicuro sto ragazzo, perché il portiere è portiere, anche tutto quello che gli attorno, quello che gli trasmettono, quello che lui trasmette alla squadra. Se tu hai paura ti abbassi sempre, e quindi ti porti gli attaccanti in aria. Se non hai paura giochi più alto, oppure se non lo vuoi fare tirare giochi anche l'alto, ma rischi il dribbling. Cioè, capito? Se c'è equilibrio, quando hai equilibrio tutti giocano meglio. Io mi auguro anche questo ragazzo. Poi c'è questo ragazzo di 19 anni, io sono per i ragazzi di 19 anni. Cioè, a questi livelli devono giocare i ragazzi di 19 anni che ne hanno le qualità. Quindi io sono, per me gli under non dovrebbero essere obbligatori. Per me dovrebbero giocare gli under perché sono bravi. Non penso che queste regole aiutino.
1: No, queste i risultati parlano chiaro.
4: Dovremmo cambiare le regole e incentivare forse economicamente gli investimenti sugli under. Quello sì. Cioè, defiscalizziamo le cose sugli under. Vediamo, vedete come poi scegliamo quelli buoni, perché poi le rivendite patrimonializzano le società.
1: Chi lo deve fare? La FIGC, o il governo?
4: Chi comanda? No, il mondo del calcio ha delle regole sue, indipendenti, eccetera, eccetera. Poi no, la defiscalizzazione è necessariamente una parte col governo, ma è innegabile che passi da là. Ricordatevi che la regola che porta Cristiano Ronaldo in Spagna è una regola fiscale, la regola che porta Cristiano Ronaldo in Italia è una regola fiscale, perché ti permetteva di defiscalizzare parte dei contributi di questo lavoratore. Se si ragiona, c'è un volano. È chiaro che però il dialogo è istituzionale, non. Poi ci dobbiamo andare, perché la federazione, perché i proprietari non partecipano così tanto alle federazioni. Questo è il tema che ormai hanno riproposto tantissimo recentemente De Laurentiis, proprio contro UEFA e FIFA, a livelli più a livelli nazionali è ribaltabile questa cosa.
1: Ricordiamo a chi si fosse messo in collegamento soltanto da pochi istanti, sia su Radio Touring oppure su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, oppure sulla pagina Facebook di Radio e Video Touring, che c'è stato in diretta con noi il direttore sportivo della Scafatese Pietro Fusco, che ci ha dato la notizia a Baldano, un calciatore della Regina. E quindi, insomma, abbiamo fornito questo tipo di informazione, e tra poco cerchiamo di fare altrettanto per quanto concerne l'attaccante. Rosario ci scrive: quattro giocatori sono stati annunciati e quattro ne arriveranno, quindi giustamente la gente si fida di quanto ha detto il padron. Ma dobbiamo chiamare padron o presidente? o senatore.
4: Però non è il presidente?
1: C'è l'amministratore unico.
4: C'è l'amministratore unico, non, in FIGC non so chi sia stato indicato come legale.
1: Per il potere di firma.
4: Esiste un...
1: Come funziona? Spiegaci.
4: Tu devi indicare delle figure, quasi sempre l'amministratore unico o in un CDA la persona, perché un rappresentante per la federazione è uno. Infatti quando ti sanzionano la società, è il legale rappresentante, no? Ci furono i periodi in cui...
1: Sì, un qualcosa abbiamo letto più volte negli ultimi anni, in effetti, per
4: beh,
1: quanto
4: sì,
1: riguarda
4: dai,
1: la regina.
4: Non lo so, ecco, l'esempio più plastico me lo ricordo è quando fu squalificato Lillo, lo fece sua figlia Giorgia.
1: Sì.
4: E quando ci furono le squalifiche ai vari Juventus, poi le fecero il CDA con un rappresentante, il presidente del CDA, quando lo fece con Bolli, quando lo fece l'avvocato, no? Quando lo fa Marotta all'Inter, se non erro, diciamo, c'è un rappresentante,
1: non il proprietario, ma
4: un rappresentante indicato, che è un legale rappresentante per le istituzioni calcistiche. Quindi questo me lo domando, il presidente ormai non mi viene da dire, lui è il proprietario per ora.
1: Mette la pila, come dicono in Danimarca.
4: Non ha messo i soldi, lui ha messo anche le persone. Attenzione, lui ha messo la struttura professionale, la sua struttura professionale a disposizione della nostra città. Questo è un grande grazie, glielo si deve senza dubbio. Cioè anche tutto quello che avete costruito, il ritorno anche di questi imprenditori, la diretta, l'organizzazione sul coso. Prima o poi la politica si metterà da parte, come è giusto che sia, e a quel punto rimane l'organizzazione, non è da serie D, si vede.
1: Io invece ringrazio l'avvocato Francesco Benedetto, perché ha spostato degli altri tipi di impegni ai quali vado a lasciarlo. Grazie Checco, grazie davvero.
4: Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere parlare di Regina in un contesto di vero amore per questa maglia, quello che deve continuare a tenerci uniti. L'amiamo e la dobbiamo sostenere, a prescindere da chiunque altro gravidi attorno. Noi amiamo la Regina e forza Regina sempre.
1: Esatto, grazie avvocato, e restate con noi, perché tra poco proviamo a fare il colpaccio e a chiamare la gente di Magrassi.
5: State ascoltando Touring 104.
6: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa, nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: E prosegue questa super puntata di Mezzogiorno Amaranto. Insomma, torniamo in onda dopo la pausa estiva e personalmente, diciamo, ritorno qui in questo studio di Touring 104 dopo un po' di tempo, dopo qualche anno, e c'è il grandissimo piacere, dopo, diciamo, le rivelazioni che ci ha fornito prima il direttore sportivo della Scafatese Pietro Fusco concernenti l'arrivo di Baldan, Marco Baldan, a Reggio Calabria. Abbiamo il grandissimo piacere di avere in diretta con noi l'agente di calciatori Paolo Tricoli. Buongiorno, grazie per la disponibilità.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ben trovato qui in diretta su Radio Touring 104 e su Video Touring canale 87. E il presidente Claudio Lotito ha annunciato l'arrivo venerdì sera di altri quattro calciatori, mentre lui annunciava l'arrivo di altri quattro calciatori, tra cui un attaccante. Ho scritto che l'attaccante potrebbe essere Andrea Magrassi. Ad oggi Magrassi è ancora un calciatore del Milan futuro?
1: Allora, questa mattina è stato un fine settimana lungo, diciamo così, perché ci sono stati degli inconvenienti in un trasferimento che era praticamente già chiuso con il Lecco. Il Milan il giocatore lo dà in uscita perché non rientra nei piani dell'Under 23, che sarà una squadra di ragazzi, e in questi minuti dovrebbe essere depositata la risoluzione del contratto che è stata firmata stamattina con il Milan.
0: Ok, quindi stamane Magrassi ha firmato la risoluzione di un contratto e lo legava al Milan fino a che anno?
1: Fino al 30 giugno 2027.
0: Questa scelta di sposare la causa del Milan futuro per un calciatore che oggi ha 33 anni, come è arrivata dopo qualche campionato disputato in Serie B con la maglia del Cittadella?
1: E lui quell'anno del Cittadella era scadenza. Il Milan si è presentato con una offerta importante di acquisizione con 3 anni di contratto per il ragazzo. E un contratto importante, numeri importanti. E l'idea di fare un Milan futuro di una prospettiva medio-alta. Poi la stagione era di una squadra in difficoltà quando lui è arrivato a gennaio, e purtroppo all'ultima partita non sono riusciti a ribaltarla e sono retrocessi. Poi chiaramente i piani del Milan futuro è sempre stato quello di dare, una volta che sono retrocessi, priorità ai ragazzi del settore giovanile, perché comunque è un bacino per far già arrivare tra i grandi ragazzi. Lui ha passato la stagione conclusa 2 mesi fa allenandosi tutta la settimana con la prima squadra con mister Allegri e poi la domenica un po' da chioccia per i ragazzi dell'Under 23. Poi i piani in questa stagione sono ancora di più cambiati, nel senso il Milan ha deciso di lasciare spazio esclusivamente ai ragazzi under, e quindi tutti gli over, che fosse Andrea o che fossero altri ragazzi che sono usciti, sono stati messi sul mercato.
0: Io ho particolare stima. Sì, prego, prego.
1: È stata una parentesi importantissima per lui, perché comunque si è, per questo anno e mezzo abbondante che è stato al Milan, lui per gran parte di questo periodo si è confrontato con i giocatori della prima squadra, si è allenato con la prima squadra, e quindi insomma è come se il tempo fosse passato ma lui avesse acquistato tempo, perché ha lavorato con strutture e metodi insomma da top club di Serie A.
0: Io ho particolare stima del DG Marchetti del Cittadella. Non so se sia mai successo che Marchetti abbia sbagliato un attaccante nella sua lunghissima esperienza da dirigente, e quindi il Cittadella aveva puntato su Magrassi in Serie B non 15 anni fa, non 10 anni fa, ma fino a 2 anni fa in buona sostanza. Io ho sempre visto giocare un Cittadella a due punte nel corso degli anni, a prescindere da chi fosse l'allenatore. Magrassi è un tipo di calciatore che preferisce l'attacco a due, quindi col compagno accanto, oppure un tridente in cui lui può sfruttare il lavoro delle ali?
1: Ma lui negli anni ha giocato sia a due che a tre. Lui gli piace molto legare il gioco e attaccare la profondità. e attaccare la profondità, però anche in molti casi dove la squadra, diciamo, schiaccia l'avversario dentro l'area per la struttura, per la fisicità che ha, gli piace molto anche il muoversi e il potersi girare per poter calciare da fuori area, ecco.
0: Ah, quindi insomma
1: ha grande struttura, però sfrutta anche una corsa importante.
0: Siamo al telefono con Paolo Tricoli, agente tra gli altri dell'attaccante Andrea Magrassi. Cosa ci può dire sull'interesse della Regina per Magrassi?
1: La Regina si è mossa nel momento che è uscito fuori, che il ragazzo, come altre squadre però, nel momento che il ragazzo ha deciso di non firmare con Lecco, abbiamo parlato, sicuramente parleremo anche in queste ore, però su Andrea si sono mosse altre 3-4 squadre importanti di C, e deve il ragazzo decidere che scelta fare, qual è la situazione migliore in prospettiva nell'immediato e in prospettiva per lui. La Regina sta dimostrando sicuramente grande interesse in Andrea, e ci stiamo sentendo spesso, però devo essere onesto, ci sono anche altre soluzioni.
0: Quale aspetto conterà di più?
1: Secondo me è determinante la motivazione della società che lo vuole, la voglia di chi lo prende di puntare su di lui.
0: C'è stato per caso, ci provo, un contatto, una telefonata del tecnico Marchionni col ragazzo?
1: No, onestamente no.
0: Capito. Lei è riuscita a dare un'occhiata alla partita della Regina ieri sera contro il Torino Tortora?
1: No, io ero a vedere una partita di Serie B, che avevo due giocatori in B che giocavano ieri sera. So che ha fatto una gran partita, però non l'ho vista.
0: Dunque, Magrassi ci ha dato questa notizia: Magrassi ha risolto il contratto col Milan Futuro, quindi ad oggi, al momento, è un calciatore libero.
1: Assolutamente.
0: Dobbiamo dare per scontato che Magrassi si accasi, tra virgolette, da qui a domani sera, chiude il mercato professionistico alle ore 20 domani sera, oppure, visto che ad oggi è svincolato, non c'è fretta?
1: E diciamo che la voglia mia e di Magrassi è di sistemare la questione il prima possibile. E anche perché lui fino a due giorni fa si è allenato, non ha voglia di star fermo, ha voglia di ripartire subito, quindi ho due giorni abbastanza intensi, ho altre cose da sistemare, ma diciamo questa è una cosa importante che devo sistemare nel migliore dei modi.
0: A suo avviso esistono nell'attuale Serie D, in tutta la Serie D, non solo il girone I, tre centravanti proprio, cioè, descritto, no, il calciatore che particolare stazza, 1,94 m, esistono tre centravanti di peso più forti di Magrassi a suo avviso in tutta la Serie D, o due o uno?
1: In Serie D ci sono sicuramente giocatori validi, importanti, però onestamente non sta a me dire chi è più bravo, chi è meno bravo di Magrassi. Io devo parlare dei miei assistiti, e poi come logico ci sono tanti bravi giocatori in giro per l'Italia tra C e D. Sicuramente Magrassi è un ragazzo che ha un percorso di un certo tipo, che ha avuto la bravura di toccare 3 anni la Serie B e ha girato piazze importanti come la Sampdoria, il Brescia, l'Entella, Cittadella, e oltre al Milan. È un ragazzo che deciderà di sposare un nuovo progetto, sicuramente lo farà con tutta la carica che deve avere.
0: Perfetto, allora io ringrazio di cuore per la disponibilità, abbiamo concordato un po' tutto al volo, diciamo, poco prima di iniziare oggi Mezzogiorno Amaranto. Ringrazio di cuore Paolo Tricoli, agente dell'attaccante Andrea Magrassi, per essere intervenuto in diretta. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Arrivederci.
0: Grazie davvero. Salutiamo e ringraziamo dunque Paolo Tricoli, il procuratore di Magrassi, che dunque insomma abbiamo portato a casa due belle notizie oggi. Prima il direttore Pietro Fusco della Scafatese ci ha confermato che Baldan si può considerare un calciatore della Regina, quindi ha risolto il rapporto con la formazione campana e la Regina ha messo al corrente la Scafatese di avere tutta l'intenzione di mettere sotto contratto Marco Baldan. Dunque ci aspettiamo l'annuncio magari già in giornata, e penso proprio che al di là dell'importante notizia che ci ha confermato, innanzitutto ci ha svelato che ha rescisso col Milan Futuro Magrassi, l'agente Paolo Tricoli, e comunque ci ha confermato il fortissimo interesse da parte della Regina, aggiungendo che ci sono altre squadre. Noi comunque sappiamo che la Regina è in netto vantaggio e il discorso si potrebbe chiudere da qui alle prossime ore. Io ringrazio tantissimo anche Giuseppe Piconeri per il bel messaggio che ha mandato qui sulla pagina Facebook di Radio e Video Touring. È il primo giorno anche per me qua negli studi di Touring, che sono sempre gli stessi, però diciamo devo riprendere io confidenza un po' con tutta la strumentazione, quindi volevamo mandarvi anche le dichiarazioni di Marchionni, le trovate comunque sulla pagina Facebook di Touring. Volevamo mandarvele anche all'interno del programma, però magari ci riproveremo domani. Non vi perdete l'appuntamento di domani con Mezzogiorno Amaranto, perché si chiude il calciomercato e chissà se il direttore Giancarlo Romerone sarà a Milano. Crediamo proprio di sì. E proveremo, non voglio anticipare nulla, proveremo a organizzare qualcosa che possa così darvi ampia soddisfazione per quanto concerne l'ultimo giorno di calciomercato professionistico. Poi continuerà quello dilettantistico, quindi se la Regina vorrà affondare il colpo per sbrissa della Nocerina potrà farlo anche tra qualche giorno, anche tra una settimana volendo, centrocampista classe 96 in forza alla Nocerina, che insomma dovrebbe rescindere con i Molossi per poi accasarsi eventualmente a Reggio Calabria. Vedremo se sarà questo il percorso. C'è curiosità per scoprire anche il nome del portiere che ha contattato il patron Claudio Lotito assieme al DS Romairone. Vediamo se lo scopriremo da qui a domani, quindi mi sembra che oggi le notizie non siano mancate e penso proprio che sia stato un programma gradevole fin dall'inizio, con l'intervento di Maurizio Poli e con l'ospitata nei nostri studi dell'avvocato Francesco Benedetto, che ci ha salutati da qualche minuto. È tutto anche da parte di Paolo Ficarra. Mezzogiorno Amaranto torna domani alle 12:10. Ciao.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Touring 104 Notizie.
4: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada padana nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
5: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
4: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
4: Un ventenne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
5: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
4: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo

0: corso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ci sono due specie di sciocchi. Quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph Deligne.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi, su Touring 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana, nella zona di Settecà. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra, soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
2: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Sono iniziati a Cremona lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
2: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea FAB-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: c'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Chart.
1: / Zap Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.
3: Turing 104 Notizie.
4: Non dobbiamo chiedere ai nostri ragazzi di restare per amore della propria terra. Dobbiamo fare in modo che restare in Calabria sia una scelta conveniente, competitiva e ambiziosa. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto a Pizzo, nel Vibonese, con i giovani della Summer School, organizzata dall'associazione E Loro di Calabria. Un confronto dedicato alle competenze, all'innovazione e alla possibilità per i giovani calabresi di costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare la regione. Occhiuto ha sottolineato la necessità di superare quello che ha definito il pessimismo cronico che ha caratterizzato gli ultimi decenni e di valorizzare una Calabria nella quale, secondo il governatore, stanno crescendo università, imprese e nuove opportunità. Al centro anche il tema del merito e del lavoro. Per Occhiuto è necessario creare le condizioni per garantire ai giovani quello che è definito il diritto di restare, riducendo le disparità e favorendo la nascita di nuove imprese e percorsi professionali. L'obiettivo dunque è trasformare il legame con la propria terra da un motivo affettivo a una concreta opportunità di vita e lavoro.
5: Largo Botteghella è destinato alle cosiddette giostre grandi per le feste mariane, ma il comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori chiede al comune di verificare la compatibilità dell'area con il piano comunale di protezione civile. In una nuova istanza il comitato ricorda che Largo Botteghella, con una superficie di oltre 15.000 metri quadrati, è individuato dal piano come area di attesa e ricovero della popolazione, una destinazione confermata anche nell'aggiornamento del piano approvato nel 2023. Le criticità sollevate riguardano soprattutto l'occupazione dell'area con giostre, strutture, mezzi pesanti e impianti tecnici, oltre all'afflusso di persone e veicoli e alle possibili conseguenze sulla viabilità di Viale Calabria e Viale Messina, che rappresentano anche le vie di accesso individuate dalla pianificazione di protezione civile. Il comitato precisa di non ritenere automaticamente vietato l'utilizzo temporaneo dell'area per finalità diverse da quelle di protezione civile, ma chiede che venga formalmente verificata e motivata la compatibilità con la funzione prevista dal piano. Tra le richieste rivolte all'amministrazione, anche quella di conoscere l'eventuale parere del settore protezione civile, le procedure per garantire la disponibilità dell'area in caso di emergenza e l'eventuale individuazione di uno spazio alternativo. Il comitato chiede inoltre chiarimenti sui piani di emergenza ed evacuazione e sulle misure previste per garantire la percorribilità delle vie di accesso e di soccorso. L'invito dunque all'amministrazione è di valutare le criticità prima dell'utilizzo dell'area, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, all'accessibilità dei mezzi di soccorso e alla tutela della popolazione residente. Il caldo estremo torna a porre interrogativi anche sulla riapertura delle scuole in Calabria. A lanciare l'allarme è la Fillea CGL Calabria. Il segretario generale Simone Celebre chiede alla regione e agli enti proprietari degli edifici scolastici di valutare, qualora le temperature dovessero rendere incompatibile la permanenza nelle aule, anche un eventuale rinvio dell'inizio delle lezioni. In Calabria il calendario scolastico prevede il ritorno sui banchi per martedì 15 settembre. Per la Fillea però la tutela della salute di studenti, docenti e personale scolastico deve venire prima del rispetto del calendario. Il sindacato sottolinea comunque che un eventuale rinvio rappresenterebbe soltanto una soluzione d'emergenza. La richiesta è quella di avviare un piano straordinario per la riqualificazione degli edifici scolastici calabresi, con interventi di efficientamento energetico, isolamento termico, climatizzazione e ventilazione, oltre alla creazione di aree verdi e zone d'ombra. L'obiettivo, secondo la Fillea CGL, è avere scuole sicure d'inverno e vivibili anche durante i mesi più caldi, adeguandole agli effetti dei cambiamenti climatici.
3: Lo sport.
6: Buona la prima per la Regina, il Granillo supera nettamente il Praia Tortora e accede al turno successivo della Coppa Italia. Certamente il tasso tecnico delle due squadre non è paragonabile, ma il compito per gli Amaranto è stato comunque agevolato dall'espulsione al 20° minuto di Popovici per un fallo a gioco fermo su Lancini. Da quel momento non c'è stata gara con la Regina, che ha

0: Cado il match grazie a Reis, poi la doppietta di Abonkele e Rotolo a chiudere la prima frazione di gioco sul 4-0. Cambi di uomini e di modulo nella seconda parte, e Amaranto padroni del campo. C'è spazio anche per Guida che realizza il quinto gol e poi la splendida marcatura del migliore in campo toscano. All'interno del rettangolo di gioco quasi subito per l'infortunio di Palmieri, realizza con un bolide di sinistro sotto l'incrocio. Sul finale, con gli Amaranto che hanno badato soprattutto a mantenere il possesso palla, su assist di Alma, quest'ultimo è entrato benissimo in partita, Reis trova la rete del 7-0, che è il risultato finale della partita. Adesso accantonata la Coppa Italia, domenica ancora il Granillo sarà campionato. Esordio con il Licata.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono persone che parlano, parlano, parlano, finché trovano qualcosa da dire. Sasha Guitry.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1° agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1° agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto.

0: trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tzu.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring 104.
7: Benvenuti.
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
8: Tanta roba.

0: Benvenuti, ben ritrovati, ciao da Filippo. Chi è che è in regia oggi? Non c'è Nick? Non c'è Nick, ma c'è lui, il fantastico. No, ci sei tu, no?
1: Ci siamo.
0: Sei tu, no? Ciao, come stai?
1: Bene, bene, tu?
0: Yeah, baby. Oh, Casalo Pressi, giusto? Radio
1: Casalo
0: Touring.
1: Casalo Pressi, Radio Touring.
0: Poi? Mi sono dimenticato qualcosa?
1: Dalle 17 alle 19.
0: Ah, ok, ok.
1: Sì.
0: Abbiamo dato l'ultimo giorno di agosto, tra 31.
1: E tra l'altro è di lunedì.
0: Dai, lunedì.
1: Quindi,
0: perché? Lunedì porta male,
1: non
0: so.
1: No, no, non è che porta male, però sai, lunedì... rientro dalle ferie, perché ovviamente,
0: vabbè, certo,
1: esatto, perché
0: certo,
1: ovviamente tipo, lavora.
0: Infatti,
1: insomma,
0: noi ieri abbiamo fatto la festa di fine estate, per il momento. E io ho detto, vabbè, non è che ci sarà tanta gente, invece no.
1: No.
0: Secondo
1: invece...
0: me non so, tutti sono in vacanza ancora. Ci saranno svegliati tardi.
1: Beati loro.
0: Beati loro.
1: Così.
0: Con me, Filippo, come ogni lunedì, ben rientrato. Riccione sei stato tu, sì?
1: No, Rimini.
0: Ah, Rimini, vabbè,
1: Rimini,
0: Riviera.
1: Sì, Riviera Romagnola.
0: Yeah. E poi mi parli un po' di cose.
1: Sì, dai.

0: I love you Stacy, I love you, love you, love. Bene, però già siamo super operativi perché siamo rientrati alla grande già da qualche la scorsa settimana, e quindi abbiamo la possibilità per i nostri aficionados, abbiamo fatto già sentire le canzoni nuove.
1: Sì, sì, no, ma è qualche hit nuovo, qualche
0: l'hai intercettata anche
1: sì,
0: tu?
1: Sì. Ah, ok. No, sai, facendo continuamente scorrendo. No? Quindi...
0: Allora poi ci dai delle indicazioni.
1: Ovviamente.
0: Ci saranno sfuggite delle canzoni che abbiamo programmate.
1: Ma ce ne sono, ce ne sono. Sì, sì.
0: Dai, adesso ti mettiamo la prova. Poi ti mettiamo il voto se ci piace per la radio.
1: Vabbè.
0: Dalle 17 alle 19 l'appuntamento è con Castello Presti, poi venerdì è stato bello perché abbiamo trasmesso in diretta dall'Arena dello Stretto in occasione della presentazione della squadra della Regina, che ieri ha giocato e ha vinto in Coppa Italia. E quindi siamo qua, sono tornati in studio. A me piace lo studio, guarda, non so che dire.
1: Lo studio ha il suo perché, secondo me. Non lo so.
0: Il tuo perché per te gioco di parole.
1: Ti ispira. Ti ispira, no? Sei tipo no.
0: Ah, sì, sì. No, ma ti rilassa, secondo me.
1: Ti rilassa, esatto.
0: Non ti distrae.
1: No, no.
0: Non ti distrae. Bene, con noi fino alle 19.

0: Iron Maiden. La canzone è uscita a fine luglio, questa di Safe con Brash, Parlare d'amore. Sembra una canzone anni 70 come...
1: Scusami, mi avevi mutato.
0: Io alzo il mio, no? Alzo il mio e va. No, io alzo il cursore della musica, perché in realtà il microfono lo accendo sempre dall'altra parte. Io faccio questo movimento qua, senti, alzo la musica. Allora basso. Poi, per il resto non c'entro nulla. Vabbè, dai, dai. Fai finta che l'ho fatto io.
1: Sì, okay. Sì.
0: Vuoi che ti tolgo la voce?
1: No. Stavo giusto dicendo, a proposito che 31 agosto, che c'è una canzone emblematica in questo senso, perché tu Bruno Risas sicuramente lo conosci, in Calabria è molto,
0: molto bravo,
1: molto, molto bravo, ed è molto famoso, meritatamente anche.
0: Tra le altre cose, se non sbaglio, ieri ha chiuso Rocella Jazz. Se non sbaglio, o ieri o oggi, adesso vedo meglio.
1: Sì, comunque mi pare proprio di sì. Anche lì ha suonato e c'è una sua canzone, no, che Guardi 82, che recita alla fine, no, il 31 d'agosto, c'è cioè una storia che nasce, una storia che muore. Storia?
0: Ah sì, proprio.
1: Sì, proprio le ultime, gli ultimi.
0: Ripetila un attimo.
1: Che il 31 d'agosto c'è una storia che nasce, un'estate che muore. E penso che
0: una storia che nasce?
1: Una storia che nasce facendo riferimento a un'ipotetica, suppongo, diciamo, storia amorosa.
0: Va bene.
1: Penso, però è un bel modo, no, di immaginare, secondo me, anche la conclusione della stagione estiva, sai, che ti porta sempre comunque quel senso di malinconia, nel senso buono, poetico.
0: Dai, grande,
1: poetico.
0: La nuova di Sky Newman.

0: essere ritornato. Posso dire alle vacanze?
1: Sì, dai. È giusto, dai, ad agosto.
0: Devi dire sì, guarda, sono andato in un posto stupendo, però non ve lo dico perché restare.
1: ma infatti era fatto apposta.
0: Sai che molte persone che girano per le spiagge, noi abbiamo tantissime spiagge bellissime in Calabria, anche in Sicilia dove arriva il segnale della radio.
1: Esatto.
0: E molti che magari trovano una spiaggia isolata, fantastica, non la condividono con le persone, cioè non ti dicono dov'è.
1: Ma tu per caso stai parlando di me, perché io
0: siamo esploratori. A me piace andare in posti deserti.
1: A me pure, posti deserti. Però io dico dove vado. Cioè io sono una persona
0: poi lo dici alle persone.
1: Io lo dico, sì. Certo, non è che lo vado a sbandierare quattro venti.
0: L'ombrellone, però. L'acqua, perché no.
1: Ovviamente, perché le cose no. Quelle là proprio
0: selvagge,
1: allo stato bravo, ecco.
0: Va bene.
1: Sì, sì.
0: Comunque, se siete ancora in vacanza o siete tornati al lavoro, grazie per aver scelto Radio Touring,
1: come sempre.
0: 104.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: canterai.
1: Oh, Tempest, right.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastico Tempest, Joy Tempest stavo dicendo. No, perché c'è un po' di gente che deve venirci a trovare con Mario. Che è successo? Ah, ok. Oggi brillantemente è ritornata la grande. Ieri abbiamo fatto la partita della regina in diretta.
2: Sì, il debutto, sì, diciamo, sì, della regina nella Coppa Italia Serie D.
1: Bravi, bravi, sì, ragazzi. E, ma soprattutto bravi, l'ottimo lavoro di squadra.
2: Assolutamente.
1: Cameron, registi, sì, nostri, sì, il dopo partita come in studio, Giorgio Casella, il buon Antonio Super Fredrich.
2: Insomma, Federico. La squadra sembra comunque ben Federico, collaudata.
1: Antonio Simone, ho detto Federico. Sì, la
2: squadra sembra ben collaudata, comunque cioè, ha fatto una buonissima
1: prestazione.
2: Io parlavo
1: del nostro team vincente, no, sì, della radio.
2: Vabbè, parlando
1: della,
2: vabbè,
1: TV. E non sono fantastici, c'è gente che è andata alle 16. E poi oggi ha fatto l'esordio, la grande, l'appuntamento Paolo Ficarra, questa nuova stagione. Intorno a mezzogiorno e un quarto ci parla della regina, mezzogiorno Amaranto, bello, bello appuntamento a non perdere, tantissimi ospiti.
2: Sempre su Radio Touring.
1: Eh sì, beh, dai. Cacciatelo via,
2: no,
1: ragazzi.
2: Video.
1: Sì, no, giusto.
2: Video Touring.
1: Radio Touring e anche
2: Radio Video Touring.

0: Bene, siamo nuovamente live da questo posto bellissimo, lo studio di Radio Touring 104.
1: Questo posto pazzesco
0: guarda, cioè, te l'ho detto, mi manca sempre. Ogni volta che mi assento anche un giorno per andare.
1: Ma io te l'ho detto, c'ha il suo
0: Walking Radio, sì. Ma poi è bello perché insomma tutto il personale che lavora in tutta la struttura è tutto sorridente, fantastico.
1: No, ma soprattutto tanta dedizione.
0: Yes.
1: E ti ho una domanda da farti.
0: Certo,
1: così voglio riagganciarmi a una delle curiosità del lunedì. Senti, allora, secondo te l'uomo è pigro? Domanda secca. L'uomo è pigro di natura, sì o no? Sì o no?
0: Dico sì.
1: Ok.
0: Dico sì.
1: Ed effettivamente potresti avere ragione. Perché?
0: Ah, è facile.
1: Perché? Perché comunque la curiosità del giorno è che il perché, il motivo del perché è stata inventata la prima webcam.
0: La prima webcam.
1: Parliamo 1991.
0: Ok.
1: Degli universiti, diciamo dei ricercatori dell'Università di Cambridge hanno appunto fatto degli studi, insomma, hanno inventato questa prima webcam. E l'hanno posizionata, indovinate un po', insomma, chi ci sta ascoltando, di fronte alla macchinetta del caffè. Perché? E questa è una cosa allucinante, perché per vedere se effettivamente fosse carica, per evitare di farsi due piani di scale.
0: Cioè loro hanno utilizzato questa invenzione meravigliosa.
1: Esattamente. Sì, quindi insomma questa è anche un po' la dice
0: lunga. La macchinetta
1: lunga,
0: al caffè, macchinetta,
1: guardare se fosse carica per evitare di salire inutilmente. No, te lo giuro.
0: Ma l'università?
1: Dei ricercatori dell'Università di Cambridge.
0: Hanno fatto ok.
1: Sì, sì.
0: In Inghilterra.
1: In Inghilterra. Ah, okay. Sì, in Inghilterra. Vabbè. 1991, pazzesco.
0: Sai che oggi c'è anche una ricorrenza, perché a quanto pare, ti ricordi Steve Jobs che inventò il MP3 all'interno del Nano, si chiamava.
1: Esatto, no, sì. Ricordo perfettamente. Insomma,
0: conteneva appena 100 canzoni, ragazzi.
1: Esatto, agli albori, diciamo, della musica portatile.
0: 100 canzoni. Poi niente,
1: Poi no, infatti.
0: Dovevi cancellare.

0: sono in diretta, ecco la camera per gli amici del digitale terrestre.
1: Eccoci qua.
0: 87, baby. All right. 87, giusto? 87. Bello, bello, bello. Oh, allora, com'è questa storia delle vacanze? Tutto finito? No, non è finito, dai, non è finito. Gente, magari preferisce settembre, che è un periodo bellissimo.
2: Beh, io onestamente, sì, cioè, se potessi. Se lavorassi. Anzitutto. Perché comunque adesso sono studente attualmente. Quindi. Certo. Però se lavorassi, potessi prendermi le ferie, me le prenderei a settembre, oppure a giugno.
0: Bello, settembre per noi di Radio Tour in 104 avremo la possibilità di abbracciare di nuovo i nostri aficionados, perché
2: diciamo. Beh, prendo un po'.
0: Cirubetta,
2: il festival del gelato. Bravo. Spettacolare.
0: Hai studiato, visto?
2: Io ci vado ogni anno. Spettacolare.
0: Noi saremo lì. Con la radio.
2: Anch'io vorrei essere là.
0: Vabbè, vieni.
2: Volentieri.
0: Trasmetterai alle 2 di pomeriggio da solo.
2: Va bene.
0: E ti faccio la gavetta a parte da là.
2: Va benissimo. Io sono pronto ad affrontare queste sfide.
0: Però la musica aiuta a superare i momenti di caldo.

0: Moving to the Sun, la canzone più bella di quest'estate, ragazzi.
1: Beh, posso assolutamente sottoscrivere. È un po' una canzone, no? Da... Pare di averla sentita da Lo Prestito.
0: Ah, quelle... no, a una festa? No, sì, a festa sì. Mia.
1: No,
0: no, no. Fai delicious.
1: Però, però è molto, tanto, però è molto, sì.
0: Però cioè, c'è l'interprete.
1: Esatto.
0: Che cioè, oltrona te, che è degli anni 90.
1: Esatto, no, è molto simile a quelle hit.
0: No, senti, volevo raccontare che... magari lo racconto un'altra volta. Comunque questa canzone all'inizio me l'ha suggerito un mio amico, mio fratello.
1: Ah.
0: È stata realizzata con intelligenza artificiale. Poi Ugel, sì, poi Ugel ha chiamato Ultranatè. Ma io ho sentito l'originale, incredibile, ma questo chi è? Invece era intelligenza artificiale. Pensa,
1: beh, siamo arrivati al livello successivo proprio.
0: Qua c'è la voce però di Ultranatè nella nuova versione.
1: Si sente.

0: questa è un'altra bellissima canzone che abbiamo programmato tutta l'estate. Vabbè, ma lui continua ad essere assurdo, alla grande.
1: Assurdo, lui è, lui è. Sai come si dice ora? Ingiocabile.
0: Time Impala.
1: Sì, sì, no, pazzesco, no, veramente.
0: Arriveremo alle news, la nostra redazione, anzi se vi perdete qualche notizia basta andare sul sito tuning104.it, sono subito là le notizie.
1: Beh,
0: con EVC.
1: Sì, sì.

0: Turismo cronico che ha caratterizzato gli ultimi decenni e di valorizzare una Calabria nella quale, secondo il governatore, stanno crescendo università, imprese e nuove opportunità. Al centro anche il tema del merito e del lavoro. Per Occhiuto è necessario creare le condizioni per garantire ai giovani quello che è definito il diritto di restare, riducendo le disparità e favorendo la nascita di nuove imprese e percorsi professionali. L'obiettivo dunque è trasformare il legame con la propria terra da un motivo affettivo a una concreta opportunità di vita e lavoro.
1: Largo Botteghella è destinato alle cosiddette giostre grandi per le feste mariane, ma il comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori chiede al comune di verificare la compatibilità dell'area con il piano comunale di protezione civile. In una nuova istanza il comitato ricorda che Largo Botteghella, con una superficie di oltre 15.000 metri quadrati, è individuato dal piano come area di attesa e ricovero della popolazione, una destinazione confermata anche nell'aggiornamento del piano approvato nel 2023. Le criticità sollevate riguardano soprattutto l'occupazione dell'area con giostre, strutture, mezzi pesanti e impianti tecnici, oltre all'afflusso di persone e veicoli e alle possibili conseguenze sulla viabilità di Viale Calabria e Viale Messina, che rappresentano anche le vie di accesso individuate dalla pianificazione di protezione civile. Il comitato precisa di non ritenere automaticamente vietato l'utilizzo temporaneo dell'area per finalità diverse da quelle di protezione civile, ma chiede che venga formalmente verificata e motivata la compatibilità con la funzione prevista dal piano. Tra le richieste rivolte all'amministrazione anche quella di conoscere l'eventuale parere del settore protezione civile, le procedure per garantire la disponibilità dell'area in caso di emergenza e l'eventuale individuazione di uno spazio alternativo. Il comitato chiede inoltre chiarimenti sui piani di emergenza ed evacuazione e sulle misure previste per garantire la percorribilità delle vie di accesso e di soccorso. L'invito dunque all'amministrazione è di valutare le criticità prima dell'utilizzo dell'area, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, all'accessibilità dei mezzi di soccorso e alla tutela della popolazione residente. Il caldo estremo torna a porre interrogativi anche sulla riapertura delle scuole in Calabria. A lanciare l'allarme è la Fillea CGL Calabria. Il segretario generale Simone Celebre chiede alla Regione e agli enti proprietari degli edifici scolastici di valutare, qualora le temperature dovessero rendere incompatibile la permanenza nelle aule, anche un eventuale rinvio dell'inizio delle lezioni. In Calabria il calendario scolastico prevede il ritorno sui banchi per martedì 15 settembre. Per la Fillea però la tutela della salute di studenti, docenti e personale scolastico deve venire prima del rispetto del calendario. Il sindacato sottolinea comunque che un eventuale rinvio rappresenterebbe soltanto una soluzione d'emergenza. La richiesta è quella di avviare un piano straordinario per la riqualificazione degli edifici scolastici calabresi, con interventi di efficientamento energetico, isolamento termico, climatizzazione e ventilazione, oltre alla creazione di aree verdi e zone d'ombra. L'obiettivo, secondo la Fillea CGL, è avere scuole sicure d'inverno e vivibili anche durante i mesi più caldi, adeguandole agli effetti dei cambiamenti climatici.
2: Lo sport.
3: Buona la prima per la Regina, il Granillo supera nettamente il Praia Tortora e accede al turno successivo della Coppa Italia. Certamente il tasso tecnico delle due squadre non è paragonabile, ma il compito per l'Amaranto è stato comunque agevolato dall'espulsione al 20° minuto di Popovici per un fallo a gioco fermo su Lancini. Da quel momento non c'è stata gara con la Regina, che ha sbloccato il match grazie al Reis, poi la doppietta di Abonkele e Rotolo a chiudere la prima frazione di gioco sul 4-0. Cambi di uomini e di modulo nella seconda parte, di Amaranto padroni del campo. C'è spazio anche per Guida, che realizza il quinto gol, e poi la splendida marcatura del migliore in campo toscano. All'interno del rettangolo di gioco, quasi subito per l'infortunio di Palmieri, realizza con un bolide di sinistro sotto l'incrocio. Sul finale, con gli Amaranto che hanno badato soprattutto a mantenere il possesso palla, su assist di Alma, quest'ultimo è entrato benissimo in partita, Reis trova la rete del 7-0, che è il risultato finale della partita. Adesso accantonata la Coppa Italia, domenica ancora il Granillo sarà campionato. Esordio con il Licata.
4: Touring 104. Informazione e passione.

0: Una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Cerca di essere sempre te stesso. Così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. Jim Morrison.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: trenino. Trenino è bellissimo. La testa gira con Fred De Palma in diretta da questo posto incredibile che è Radio Touring 104. Grazie, ho incontrato tante persone qua in radio che sono tornate a lavorare dopo una pausa di qualche settimana. Che bello, bello atmosfera. Hai visto che feste che fanno, eh?
1: Sì, sì,
0: mi mancava. Mi mancava la musica ad alto volume che noi riusciamo a mettere in tutte le stanze. E lì. Addirittura se l'abbiamo sostituito, anzi l'hanno sostituito mentre io non c'ero, tipo due settimane fa.
1: Scusami. No, ferma. Io me ne sono accorto adesso.
0: Quello grigio è. Perché quello nero, lo vedi che è messo là, che è il caput.
1: No, ma scusami, ma anche la TV l'hanno cambiata.
0: No, quella è degli anni 60. No? Quella è un oggetto dell'arredamento della radio. I nostri amici la stanno
1: perdonami,
0: guardando.
1: Perdonami, allora niente. Vabbè. Pensavo fosse diverso.
0: Dicendo, perché chi non è venuto nei nostri studi di Radio Touring, che tutte le stanze, questo posto bellissimo, sono. La musica parte da qui, cioè hanno le casse, però noi alziamo il volume, lo passiamo. Ed evidentemente quell'amplificatore che gestiva le casse di tutte le stanze, dopo 3 anni ha detto: ok, ragazzi, vado in pensione. Basta, cioè,
1: arriva quel momento.
0: Bea si chiama, giusto? Novità assoluta, ragazzi.

0: I Love You Baby. Entrati in programmazione proprio questa settimana una canzone di questa ragazza incredibile che si chiama semplicemente Bea. Novità ragazzi? Tutto bene? Cioè, sì, ora giocano?
1: Tutto bene. Ora c'è la Roma tra esattamente 14 minuti.
0: Ok.
1: Allo stadio Via del Mare a Lecce.
0: Intanto ricordiamo
1: seconda giornata di campionato.
0: Chi segue i nostri programmi della legato al mondo dello sport, la regina, mezzogiorno e un quarto,
1: mezzogiorno amaranto.
0: No? Meno un quarto detto.
1: Meno un quarto. Mezzogiorno è un quarto.
0: È un quarto. Alle 12:15 mezzogiorno amaranto, un Paolo Ficarra, Andrea Benedetto, mi raccomando. E tanti ospiti. Yes.

0: Ciao, ciao, ciao. Sei pronto a saltare con la manina, ragazzo?
1: Sì, sì.
2: Ora siamo più soli di una piazza vuota.
0: Ma con Fabri Fibra salutiamo gli amici che sono in macchina, che stanno viaggiando
1: per l'Italia. No, no, per l'Italia, per la Calabria, per la Sicilia.
0: Sì, esatto, dove arriva il segnale.
1: Ancora all'Italia non siamo arrivati.
0: No, non arriveremo mai,
1: però...
0: tranquillo.
1: No, no.
0: No, però, però se ma... sei, lo so, dimmi una località che ti fa impazzire. Un nome di una città, non
1: qualunque,
0: non forte, non gigantesca.
1: Ah.
0: Sui 50-100.000 abitanti.
1: Avellino.
0: Ecco, se sei ad Avellino, ormai con le macchine tu metti la...
1: della radio,
0: il sito web della radio, e sì, la senti, la vedi, fai
1: con le macchine che hanno la radio DAB lo puoi fare,
0: certo, però certo. Anche lì devi essere nel circuito DAB della regione.
1: Allora niente,
0: sì, no, niente. Però fai sul sito e ci guardi, no? Ci guardi, ci ascolti,
1: sì, tranquillamente,
0: fai, con il telefonino applicato alla macchina.
1: Sì, fatto bene, signor sito.
0: Yes, baby. Va bene, Filippo con noi come ogni lunedì, che bello, bello,
1: no,
0: bello.
1: Che spettacolo.
0: Zanzare,
1: sì.
0: Oh, ragazzi,
1: mi sa di sì,
0: fate qualcosa, ragazzi, fate qualcosa.

Si chiama Malcolm Todd. Una canzone è uscita un anno fa. L'ho ripassata perché fa impazzire un po' di persone qua dentro la radio. Questa è una richiesta del nostro co-conduttore di oggi. Posso usare questo termine? Filippo, che è sparito un attimo. Del 2018, un successo molto bello, particolare, suonato bene da Lenny Kravitz, Low.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: A parte che non sono io, cioè
1: no, no, qua io c'è uno sdoppiamento.
0: Non sono Super Philips, cioè Super no, Philips no, c'è
1: no,
0: lui.
1: No, no, no, no.
0: Ah, dai.
1: Rispetto, rispetto.
0: No, che rispetto,
1: rispetto per le.
0: No, sono...
1: Abbiamo l'emblema, la colonna.
0: No,
1: portante.
0: Sono passato per caso dalla radio, ho detto adesso quali sai che faccio? Parlo alla radio. Mi piace.

0: Com'è? Ti ho visto distratto un attimo.
1: Io mi sono girato un attimo. Gol di Malen, 1-0.
0: È stato Malen?
1: Sì, Malen.
0: Per la Roma.
1: Per la Roma.
0: A Lecce. Pazzesco.
1: 0-1, terzo minuto di gara. Malen è assurdo. Quarto gol in due giornate.
0: Bello. Gioca Dybala.
1: Gioca Dybala, titolare. Sì, sì. Bella, titolare, sulle titolare. No, Dybala ha una forma smagliante.
0: Sì, sì, vabbè, molto bravo. Fantastico. Speriamo. Incredibile. Speriamo bene che non si spacca ogni volta. Che
1: esatto, che ogni
0: ti
1: secondo.
0: Ti dispiace quando un campione si infortuna. Sì. Cioè, di qualsiasi squadra uno possa fare il tiro.
1: Sì, sì, sì. No, ma infatti no, bisogna essere sportivi,
0: certo,
1: in questo senso.
0: Filippo con noi, 18:41, Radio Tuning, ma siamo anche in diretta Video Tuning. Vado a fare il biglietto. No, aspetta, no, non era questa la canzone. No, aspetta, che succede? Ragazzi, non era quella la canzone che avevamo annunciato. Infatti. Ma grazie, Gus, vai.

0: l'abbiamo scoperta un anno fa con un singolo molto bello. Questa è la nuova canzone Baby Steps. Siamo in diretta, c'è Filippo che è rientrato come ogni lunedì per raccontarci delle cose fantastiche.
1: Sì, sì, qualche no, perché
0: com'è?
1: Le curiosità del lunedì.
0: Sto guardando tutto, io sto guardando.
1: No, ne avevo anche una sui polpi, però quella la tengo per lunedì prossimo.
0: Sui polpi?
1: Sì.
0: No, vabbè, dilla adesso, dai.
1: No, ci vabbè, dici tu, ormai ho creato l'aspettativa.
0: Dai, certo, non possiamo aspettare lunedì, dai. Raccontaci che sui polipi?
1: Sui polipi, sì. No, che è presente, uno dice guarda un polipo, dici tu
0: sott'acqua.
1: Sott'acqua, no, dici che quelli che strisciano per terra, no? Cioè, allora uno si chiede. Allora, in realtà i polpi praticamente è una cosa è fantastica, perché praticamente hanno tipo tre cervelli, tipo tre cuori, cioè praticamente sono multi organi.
0: Ok.
1: Cioè hanno una serie tipo di organi diversi, no? Quindi sono animali molto affascinanti. E mi pare che proprio questa particolarità li spinge tipo a camminare tipo strisciando sul fondo, diciamo, del marino.
0: Ah, ok.
1: Capito? Quindi vabbè, no, niente, era questa, sì, sì.
0: Ah, solo questa?
1: No, era solo questa. Ah, no. Niente di che. No.
0: Lunedì ti prometto studio, sì, una cosa strana che non esiste. Vediamo un po'.
1: Va

0: Che bello sto balletto, Leon Bridges.
1: Bellissimo. Ma stavo pensando oggi quando sono uscito di casa, finalmente il cielo schiarito.
0: Ah, che bello! Non c'è, no,
1: cioè, ho detto.
0: La neve del Sahara, come no? La neve del Sahara no, ti può sentire.
1: Cioè, capito? Che poi vabbè. Cioè, dicono che faccia bene alla natura, però insomma, cioè, forse meno agli esseri umani, probabilmente, capito? Però sì, cioè, è da una settimana che io, per esempio, no, volevo andare a mare.
0: Ah, finalmente.
1: Dico, mi affaccio dalla finestra. No, okay. Non sono andato. Però dico, volevo andare. Volevo andare, ma ogni giorno mi affacciavo dalla finestra e vedevo sta nube di.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Di sabbia, e quindi dico cavolo.
0: Dai ragazzi, 31 agosto ci siamo. Molti sono ritornati al lavoro, noi siamo contenti per loro. Noi siamo sempre in diretta per regalarvi tante canzoni 24 ore al giorno.
1: Sì.
0: Voglio segnalarvi che già stamattina è ritornato la grande Paolo Ficarra, Andrea Benedetto tornerà in questi giorni. Si parla di Regina, 12:15, mezzogiorno a Amaranto. Mi raccomando, state con noi. Cosa sogni?

0: baby. Bene, grazie Gus per la parte tecnica, grazie Super Philips.
1: Grazie a te, è sempre un grande piacere.
0: Lunedì si è giocata la notizia sui polipi. Devi trovare altre due.
1: No, no, ne ho, ce l'ho già.
0: Ce l'ho già.
1: Però non spoiler.
0: Ok.
1: Ce l'ho già, lunedì prossimo. Insomma, mai lunedì fu più emblematico. Lunedì 31 agosto.
0: Yes.
1: Cioè, solo a sentirlo dici cavolo.
0: Torniamo domani alle 5. Ciao Philips.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, ragazzi.
1: Ciao.

0: investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
0: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
0: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco

0: accende, la Calabria ti vede. Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: Comunicare è bene, comunicare bene è meglio. Danilo Arlenghi.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: Questa è Touring 104. Touring 104. 104.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora. Tonight.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un'apertura ancora tutta da interpretare arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Durante un incontro con il primo ministro indiano

0: Dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia cariche di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
1: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Sigfrido Ranucci e considerati tra i presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
0: Resta gli arresti domiciliari il PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto la richiesta della difesa di revocare o alleggerire la misura cautelare, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi. L'uomo continua a respingere le accuse e sostiene che la ragazza fosse lucida e consenziente. Secondo gli investigatori, invece, avrebbe approfittato dello stato confusionale e della ridotta capacità della giovane di autodeterminarsi. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame.
1: Nuova aggressione contro il personale sanitario. Una dottoressa e un'infermiera sono state colpite da un ragazzo di 16 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dottoressa ha riportato un trauma al volto dopo una testata, mentre l'infermiera è stata colpita con un pugno all'addome. Il giovane era in forte stato di agitazione ed era già noto al personale sanitario. È stato attivato il cosiddetto pulsante rosso per le emergenze. I sanitari tornano a segnalare l'assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
0: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era nella storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni. Il fuoriclasse lascia la selezione dopo aver conquistato il Mondiale del 2022, due Coppa America e la finalissima contro l'Italia. Messi saluta con numeri da record, 125 gol in 207 presenze. Ora sarò un tifoso come voi, il messaggio con cui ha ufficializzato la decisione.
1: Infine, di talvolle femminile vola ai quarti di finale degli europei. Le azzurre di Giulio Velasco hanno battuto nettamente la Bulgaria per 3-7-0, 25-18, 25-13 e 25-13. Una partita dominata dall'Italia con Egonu protagonista nel primo set e i muri di Antropova decisivi nel prosieguo della gara. Ora le azzurre attendono la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia per conoscere l'avversaria dei quarti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un'apertura ancora tutta da interpretare arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente russo ha detto che Mosca sta già percorrendo la strada che potrebbe portare alla fine del conflitto. Modi aveva invitato la Russia a muoversi verso una soluzione pacifica della crisi. Putin lo ha rassicurato: stiamo già andando in quella direzione. I due leader torneranno a discutere della questione anche vista del prossimo vertice dei BRICS in programma a Nuova Delhi.
2: Veniamo in Italia. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotte, morto a Piacenza dopo essere stato colpito da un malore mentre effettuava una consegna. Per lui era anche l'ultimo giorno del contratto a termine. Secondo quanto riferisce la Filt CGL, l'uomo temeva che il rapporto di lavoro non gli sarebbe stato rinnovato. Proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia cariche di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
1: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Siegfriedo Ranucci e considerati tra i presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
2: Resta gli arresti domiciliari. Il PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto

0: devono segnalare l'assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
1: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era nella storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni. Il fuoriclasse lascia la selezione dopo aver conquistato il mondiale del 2022, due Coppa America e la finalissima contro l'Italia. Messi saluta con numeri da record, 125 gol in 207 presenze. Ora sarò un tifoso come voi, il messaggio con cui ha ufficializzato la decisione.
0: Infine, di Italvolley femminile vola ai quarti di finale degli europei. Le azzurre di Giulio Velasco hanno battuto nettamente la Bulgaria per 3-7-0, 25-18, 25-13 e 25-13. Una partita dominata dall'Italia, con Egonu protagonista nel primo set e i muri di Antropova decisivi nel prosieguo della gara. Ora le azzurre attendono la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia per conoscere l'avversaria dei quarti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione, un'apertura ancora tutta da interpretare. Arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il presidente russo ha detto che Mosca sta già percorrendo la strada che potrebbe portare alla fine del conflitto. Modi aveva invitato la Russia a muoversi verso una soluzione pacifica della crisi. Putin lo ha rassicurato: stiamo già andando in quella direzione. I due leader torneranno a discutere della questione anche vista del prossimo vertice dei BRICS in programma a Nuova Delhi.
1: Veniamo in Italia. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotte, morto a Piacenza dopo essere stato colpito da un malore mentre effettuava una consegna. Per lui era anche l'ultimo giorno del contratto a termine. Secondo quanto riferisce la Filt CGL, l'uomo temeva che il rapporto di lavoro non gli sarebbe stato rinnovato. Proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia cariche di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
0: Restano in carcere Pellegrino Lavino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Siegfried Ranucci e considerati tra i presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
1: Resta gli arresti domiciliari. Il PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto la richiesta della difesa di revocare o alleggerire la misura cautelare, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi. L'uomo continua a respingere le accuse e sostiene che la ragazza fosse lucida e consenziente. Secondo gli investigatori, invece, avrebbe approfittato dello stato confusionale e della ridotta capacità della giovane di autodeterminarsi. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame.
0: Nuova aggressione contro il personale sanitario. Una dottoressa e un'infermiera sono state colpite da un ragazzo di 16 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dottoressa ha riportato un trauma al volto dopo una testata, mentre l'infermiera è stata colpita con un pugno all'addome. Il giovane era in forte stato di agitazione ed era già noto al personale sanitario. È stato attivato il cosiddetto pulsante rosso per le emergenze. I sanitari tornano a segnalare l'assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
1: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era nella storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni.

piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.